0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi, anche d'estate, sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito e l'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di paranza, paranza, paranza.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Jazz Train. Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Visioni meteorologiche. 14 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con venti in genere deboli di grecale. Temperature stazionarie con massime ancora molto calde e sopra la media. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Radio Incontri. Radio Incontri. One Station, One Town.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 14 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con venti in genere deboli di grecale. Temperature stazionarie con massime ancora molto calde e sopra la media. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche. 14 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con venti in genere deboli di grecale. Temperature stazionarie con massime ancora molto calde e sopra la media. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 14 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con venti in genere deboli di grecale. Temperature stazionarie con massime ancora molto calde e sopra la media. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: だよ。ma sono matta.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Previsioni meteorologiche. 14 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con venti in genere deboli di grecale. Temperature stazionarie con massime ancora molto calde e sopra la media. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue plasma con Avis Toscana.

chiudiamo con uno degli artisti che meglio rappresentano il nuovo pop italiano. Tananai è riuscito a trasformare una partenza complicata in una carriera ricca di successi. Dopo l'ultima posizione al Festival di Sanremo con Sesso Occasionale, molti pensavano che quella fosse una battuta d'arresto, e invece è successo esattamente il contrario. La canzone ha iniziato a crescere grazie alle radio, alle piattaforme digitali e soprattutto al passaparola del pubblico, diventando uno dei brani più ascoltati nei mesi successivi. Da lì è partita la vera consacrazione di Tananai, che ha dimostrato come il gradimento degli ascoltatori conti spesso più della classifica finale. Oggi è uno degli artisti più richiesti nei festival estivi, nei concerti all'aperto, e questo brano rappresenta l'inizio di una storia che continua ancora. A volte i tormentoni più amati sono proprio quelli che nessuno si aspetta.

tutto un'altra valigia di ricordi musicali, perché in fondo le canzoni fanno proprio questo, non ci riportano soltanto a un'estate, ma anche alle persone con cui l'abbiamo vissuta. Grazie per aver scelto Radio Fa Buon Sangue e per aver condiviso con noi questo viaggio tra tormentoni del nuovo millennio. Sono Andrea Collalto e vi aspetto alla prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nel frattempo continuate a collezionare i ricordi, che alle canzoni pensiamo noi.

0: eccoci qui di nuovo insieme con DJ Cibo, amici di Radio Fa Buon Sangue. Dopo il viaggio nel tempo appena fatto con Andrea Collalto e i suoi bellissimi 10 tormentoni del passato, direi che abbiamo ufficialmente dimostrato una cosa: alcune canzoni invecchiano, altre semplicemente si rifiutano di farlo, come il sottoscritto. Ma adesso, cari amici, torniamo nel presente, perché c'è un tema che riguarda tutti noi e che, soprattutto quando parliamo di sangue e plasma, non possiamo mettere in pausa come una canzone. È arrivato sul tavolo della conferenza Stato-Regioni il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2026. Tradotto dal linguaggio istituzionale, bisogna capire quanto sangue serve, quanto ne raccogliamo, dove ce n'è più bisogno, dove ce n'è meno e soprattutto come farlo in modo che nessun paziente rimanga senza quello che gli serve. Questo è, mi pare evidente. Per il 2026 sono previste quasi 2 milioni e mezzo di unità di concentrati eritrocitari da produrre, ma rimangono alcune carenze, soprattutto in Sardegna, Lazio e in misura minore in Sicilia. E poi c'è il grande capitolo del plasma, cari amici, che noi d'estate ci andiamo molto dietro. Le regioni hanno programmato di raccogliere circa 923.000 kg, ma per arrivare all'obiettivo di autosufficienza ne servirebbero oltre 1.112.000. E qui capiamo perché continuiamo a donare plasma e continuiamo a chiederlo di farlo, perché è fondamentale. Perché dal plasma si producono medicinali indispensabili come immunoglobine e albumina. E quando il plasma nazionale non basta, bisogna ricorrere al mercato estero con costi che nel documento arrivano a centinaia di milioni di euro. E allora il messaggio è semplice, come sempre: programmare, organizzare, controllare. Tutto importantissimo. Ma alla base di tutto rimane sempre una cosa, amici: il donatore. Quello che non fa statistiche, non guarda le percentuali e magari non sa nemmeno quanti grammi di plasma servono ogni 1000 abitanti. Semplicemente entra in un centro trasfusionale, tende il braccio e fa la sua parte, come lo diciamo sempre. Ed è proprio per questo che, dopo i tormentoni del passato, torniamo alla nostra canzone preferita del presente, di sempre, quella del dono. Restate con noi, perché qui a Radio Fa Buon Sangue la musica non si ferma e nemmeno la voglia di far del bene e donare. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue, perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina D'Avè.

0: Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue.
1: La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: bentornati, eccoci qua di nuovo Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. C'è Francesco con noi che ci sta spiegando.
1: È già in piscina Francesco.
0: Sì, è già in piscina, ce n'è andato, anzi in apnea a dire la verità, perché adesso parliamo di apnea, ma veniamo a una grande passione che è questa qua dell'apnea. Per noi resta, almeno per quanto riguarda anche il sottoscritto, restare sott'acqua senza respirare è già difficile anche per pochi secondi. Tu invece sei diventato anche campione italiano e hai conquistato un bronzo mondiale. Allora, facciamo così, la prima domanda che mi viene in mente è: cosa succede nel tuo cervello, nella tua testa, quando inizi la discesa nel silenzio più assoluto?
1: No, non c'è silenzio assoluto, perché sott'acqua si sente tutto quello che succede fuori, anzi a volte alcuni suoni sono anche un pochino modificati, ma a volte alcuni suoni sono anche un po' amplificati.
0: Racconti spesso che l'acqua, sull'acqua trovi una libertà speciale, quindi fammi capire che sensazione è. Cioè,
1: la sensazione è quella di immergerti e rimanere solo.
0: Un mondo attorno?
1: Con un mondo attorno, ma sei solo. Sei solo, devi avere una certa calma, una certa. È necessaria tantissima calma. Sa che l'agitazione ti fa subito mancare il fiato.
0: Esatto, questo è. No, perché io, per dirti, faccio un esempio: io quando vado in piscina, no, io non faccio apnea, faccio piscina normale, però quando mi butto, per dirti che sto magari 3-4 secondi sott'acqua, cioè sento che ho bisogno di uscire, no? Tu come fai a non avere questa sensazione di voler uscire immediatamente dopo, non so, 10-15 secondi, quando uno è normale che voglia riemergere?
1: Il lavoro inizia prima che ti butti. Sott'acqua, perché vabbè, a parte la respirazione che devi.
0: Ma quello è un fatto meccanico, no? Immagino.
1: Meccanico, sì, ma ci vuole molta testa anche. Tu devi avere una rilassatezza, tanta rilassatezza. I tuoi muscoli devono essere morbidi. Ti immergi con una dolcezza, devi proprio entrare nell'acqua. Il pensiero, la testa non deve pensare a quanto tempo stai sotto, perché tutti quei pensieri lì è come se ti facessero consumare ossigeno.
0: Okay.
1: Tu ti immergi e devi trovare il tuo benessere.
0: Ma scusa, ti faccio una domanda: è difficile spiegare a chi vede cosa significa questo momento, oppure è uguale? Cioè, secondo te, per chi vede e per chi non vede l'apnea, le sensazioni secondo te possono essere simili oppure c'è differenza?
1: Sotto certi punti di vista molte sono le stesse. La differenza sta che noi, non vedendo, ci dobbiamo concentrare ancora di più, perché sul fondo si segue, chi vede segue, diciamo, la striscia.
0: Certo.
1: Ti dà la direzione.
0: Certo.
1: Hai una certa posizione che noi non riusciamo proprio a mantenere la stessa posizione.
0: Tu questa cosa qua a che età l'hai fatta? Visto che abbiamo parlato
1: d'adulto.
0: Di
1: te. No, l'adulto è iniziata un poco prima del
0: Covid. Quando hai vinto la medaglia, quando l'hai vinta?
1: Vabbè, io già nel 2024.
0: E quindi avevi?
1: Adesso quest'anno 58 anni.
0: 58 anni, quindi l'hai fatto in giovane età?
1: Sì, certo.
0: sto cercando di far capire alla gente che non c'è età, non ci sono limiti nel cervello delle persone. Adesso stiamo lì.
1: Stai lì,
0: aspetta adesso. Scusa se ti interrompo, ma dobbiamo sentire le canzoni, perché in radio è importante tanto le parole, ma tanta musica. Tra poco l'ultima parte della nostra intervista. Parleremo di sogni giovani e del messaggio che Francesco vuole lasciare a tutti. A tra poco, musica!
2: Federico Zampaglione.
3: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.

0: arrivati gli ultimi minuti insieme a Francesco Ciuoli su Radio Fa Buon Sangue. Abbiamo discusso veramente di tante cose. Francesco, tu sei la dimostrazione poi che lo sport, come abbiamo parlato anche prima, può battere ogni barriera, no? Quale certo. sogno hai ancora nel cassetto?
1: Ma sogni sì, ce ne sono sempre, anche se da adulti, sai, si comincia a sognare poi in un modo diverso. Ma certo, adesso avendo intrapreso pattinaggio da molto poco tempo, meno della Plea, ora ci stiamo preparando per vedere quali risultati riusciamo ad ottenere anche col pattinaggio.
0: Dici che potresti arrivare alle Paralimpiadi?
1: Se la salute mi mantiene.
0: Insomma, tra quanti anni sono?
1: Dobbiamo un attimino vedere come riusciamo ad andare avanti, come vanno questi allenamenti, quali sono i risultati che riusciamo ad ottenere.
0: Ma è questa la sfida che ti piacerebbe affrontare nei prossimi anni?
1: Diciamo che ne abbiamo parlato.
0: Beh, diciamo sempre che, per ricordare, non è che io voglio ricordare che tu sei un non vedente, ma lo ricordo perché magari gli amici che ci stanno ascoltando da poco, parliamo con Francesco Ciuoli, che comunque è un non vedente, che riesce a fare delle cose incredibili, e ne stiamo parlando già da diversi minuti. Però adesso io, guarda, siamo quasi al finale, io vorrei chiederti, però, che mi interessa molto, magari c'è qualcuno in ascolto che magari è un ragazzo con una disabilità visiva, no? Che pensa magari a rinunciare ai propri sogni perché si sente diverso. Questo mi interessa molto, se tu puoi dire qualcosa a questo ragazzo che sta ascoltando.
1: Assolutamente sì, perché voglio approfittare anche di questa occasione di poter parlare in radio, proprio per dire a tutti i ragazzi, soprattutto ai non vedenti, cercate, perché a volte so che non è semplicissimo, però cercate di avvicinarvi ad un'attività sportiva, scegliete quella che più vi piace, più vi dà delle sensazioni piacevoli. Comunque, avvicinatevi a un'attività sportiva, fa bene a tutti, ma a noi fa ancora più bene, perché ci dà la possibilità di confrontarci con noi stessi e con gli altri, ci rende più indipendenti.
0: Certo.
1: È una possibilità, veramente, è una possibilità. Io lo dico quando posso, lo dico a tutti. Come dicevo, colgo l'occasione per dire anche a chi vuole di provare a fare un'esperienza con l'apnea e con il pattinaggio.
0: Hai dei riferimenti da darci a livello di link, di informative, proprio così, oppure dove possono andare se sono interessati?
1: Per quanto riguarda l'apnea, provare a cercare online la Salle Eridano, è la società per cui io dove sono iscritto, anche perché loro hanno già un'esperienza. Invece per quanto riguarda il pattinaggio, io direi di rivolgersi direttamente a Riccardo Cerutti.
0: Certo, Cerutti, Riccardo Cerutti. Il progetto è MAG.00, vedere con le orecchie. Francesco, guarda, oggi ci hai regalato molto più di un'intervista, che poi, ti ripeto, ti rifaremo, ci sentiremo. Ci hai ricordato che il coraggio non è vedere la strada, ma avere la forza di percorrere quella strada lì. Complimenti per il tuo titolo e complimenti per quello che fai. Grazie mille.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: Ringrazio anche Riccardo Cerutti di Avis Lanzo Torinese per avermi dato la possibilità di conoscerti, perché in fondo poi, insomma, dai, la tecnologia serve davvero quando riesce a regalare libertà. Grazie Francesco per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova storia, un nuovo viaggio, e ora andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Orciuoli, apneista. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

0: cantare a squarciagola?
1: Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.
2: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, la Spagna rafforza i controlli nell'exclave di Ceuta e a Melilla dopo le voci di nuovi arrivi di migranti dal Marocco, come accaduto due settimane fa, previsti per la giornata di domani. Ieri in Parlamento il ministro Piantedosi aveva confermato lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, non un atto contro Madrid, ha spiegato, ma questione di sicurezza nazionale. Un meccanico di 31 anni è morto stamane in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato travolto da un'auto quando improvvisamente i crick che la sostenevano hanno ceduto per cause in via di accertamento. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo, un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto. Probabilmente si tratta di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone un velivolo dell'aeronautica militare italiana. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Ancora cronaca con il cadavere di una donna di 71 anni che è stato trovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. La messa stamane celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, poi le cerimonie di commemorazione ufficiali in corso nella zona della radura sotto il ponte. Alle 11:36, l'ora della tragedia, il minuto di silenzio con le chiese che suoneranno le campane in porto, verranno azionate le sirene delle navi. L'Etna non ferma la sua attività, determinando il proseguio della chiusura dell'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di notte di domani. Lo comunica la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Dal 6 agosto al 12 erano previsti 1974 voli, ma il 36% è stato cancellato. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Previsioni meteorologiche 14 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con venti in genere deboli di grecale, temperature stazionarie con massime ancora molto calde e sopra la media. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ceuta e Melilla, esclave spagnole in Africa, massimi controlli dopo le insistenti voci di nuovi massicci arrivi di migranti per la giornata di domani Ferragosto. Ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento lo stop almeno fino a domani per Schengen con la Spagna. Non è una speculazione politica, ha detto, contro Madrid, ma una tutela per la nostra sicurezza nazionale. In Lettonia ha dichiarato allarme aereo per un veicolo senza pilota che ha violato lo spazio del paese. Probabilmente si è trattato di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone, un velivolo militare dell'aeronautica militare italiana. Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, a nord della Cisgiordania. Nel villaggio sono stati evacuati anche 5 italiani, conferma poco fa la Farnesina. I soldati di Tel Aviv al momento ancora non sono riusciti a ricomporre la situazione. Intanto l'inviato di Trump, Kushner, è atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu. Ancora morti sul lavoro: un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di Cinque Frondi, in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei crick sollevatori. A Diano d'Alba, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è deceduta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di un'anziana di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato poco dopo e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere soldi e comprare la droga. Mentre l'Italia e il resto d'Europa sono ancora alle prese con la quarta forte ondata di caldo anomalo, il Giappone orientale in queste ore deve vedersela con le piogge torrenziali. Almeno 4 persone sono morte, una risulta ancora in gravi condizioni dopo i forti temporali di ieri e dell'altro ieri. Un'evacuazione ha riguardato in un primo momento almeno 400.000 persone. L'Etna non ferma la sua attività, determinando ancora il proseguo della chiusura dell'aeroporto di Catania, che è stato prolungato fino alle 2 di notte di domani. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.
1: Previsioni meteorologiche, 14 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con venti in genere deboli di grecale, temperature stazionarie con massime ancora molto calde e sopra la media. Affidabilità alta.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Si rafforza la collaborazione istituzionale per fare piena luce sul grave incidente avvenuto lo scorso 4 agosto nel territorio di Bibbiena, in cui è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni appartenente al gruppo scout Agesci Cercola 1, in provincia di Napoli, impegnato in Casentino, in un campo mobile di noviziato. Il giovane, secondo quanto riferito dalla famiglia, si trovava insieme ad altri componenti del gruppo nei pressi della strada comunale di Camprena, vicino all'accesso alla fattoria di Marena, quando sarebbe stato investito da un'autovettura. Il conducente, dopo aver invaso per circa un metro la zona di prato, oltre il margine della carreggiata, si sarebbe poi allontanato, senza fermarsi a prestare soccorso. Il sedicenne ha riportato lesioni tali da rendere necessario ricovero per diversi giorni all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è stato sottoposto anche un delicato intervento chirurgico per la riduzione di una frattura. Sulla vicenda è intervenuta l'amministrazione comunale di Cercola, in provincia di Napoli, dove vive il ragazzo. Il sindaco Biagio Rossi ha inviato una nota ufficiale al comune di Bibbiena chiedendo massima collaborazione per sostenere il lavoro delle autorità impegnate nelle indagini. Particolare attenzione viene rivolta alle telecamere di videosorveglianza. La richiesta nasce dal particolare legame del giovane con la comunità di Cercola e col locale gruppo scout. Alla comunicazione del sindaco Rossi di Cercola ha risposto l'omologo di Bibbiena, Filippo Vagnoli, assicurando il massimo impegno dell'amministrazione e della polizia locale. Anzi, questa mattina il sindaco di Bibbiena è andato oltre, lanciando un appello ai concittadini. Chissà qualcosa parli, anche un piccolo dettaglio può essere importante per rintracciare il pirata della strada. Incendio nel pomeriggio di ieri in località Patrignone, dove le fiamme hanno interessato un capanno con una tettoia sulla quale era installato un impianto fotovoltaico. L'allarme a Patrignone nel comune di Arezzo, intorno alle 15.30 sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo, composta da 5 unità e supportata da 2 mezzi. Il rogo ha coinvolto un'auto e del materiale da giardinaggio che si trovavano nell'area interessata dall'incendio. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alle successive operazioni di messa in sicurezza della zona, evitando ulteriori conseguenze. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha incontrato l'altro ieri il neoprefetto di Arezzo, Fabrizio Steli. Mercoledì 12 agosto il rappresentante del governo, da poco insediatosi ad Arezzo, ha fatto visita a Cortona. Dopo un colloquio cordiale per una conoscenza reciproca, il sindaco Meoni e il prefetto hanno avuto uno scambio sui principali temi dell'agenda, fra questi la sicurezza, le infrastrutture, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. A seguire il dottor Stelo ha fatto visita alla mostra Gino Severini Modernità come dialogo. Bollino rosso oggi pomeriggio venerdì 14 agosto, domani mattina sabato 15 agosto per l'intera giornata di domenica 16. Divieto di transito dei veicoli pesanti in vigore dalle 16 alle 22, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto è ufficialmente entrato nel vivo, segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle partenze, last minute e dai primi rientri. In vista dell'aumento dei flussi veicolari, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale, ridimensionando la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, che sono 1.414. Un gioco d'anticipo che vale un'immediata boccata d'ossigeno per il mondo agricolo toscano, strategico per economia e tutela del nostro territorio, ma provato da rincari energetici, tensioni internazionali e mutamenti climatici. Artea, l'organismo pagatore della Regione Toscana, ha infatti già autorizzato il pagamento di 60.982.524 euro a titolo di anticipo sui contributi della Politica Agricola Comune PAC per la campagna 2026, grazie all'applicazione della deroga europea introdotta dal regolamento 2026-1768. La misura vede l'innalzamento della quota degli anticipi fino al 75% per gli aiuti diretti alle aziende e fino all'85% per lo sviluppo rurale, dove si finanziano gli investimenti, e sta interessando oltre 21.200 aziende agricole della Toscana. L'operazione immette sul mercato regionale circa il 40% delle risorse complessivamente erogate nell'arco dell'intera campagna, che in Toscana ammonta mediamente a 156 milioni di euro, anticipando di mesi la consueta finestra temporale fissata per la metà di ottobre. Le erogazioni proseguiranno poi progressivamente fino al prossimo 30 novembre, parallelamente al completamento dei controlli tecnici del sistema integrato di gestione e controllo. Il sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci, lancia un'idea per il 2027, almeno un giorno alla settimana con attività commerciali, musei ed eventi concentrati nelle ore più fresche. È in programma un confronto con le associazioni di categoria, tra le ipotesi anche più alberature, zone d'ombra, sistemi di nebulizzazione. Negozi, musei, attività aperti dalle 18 a mezzanotte ad Arezzo. Sentiamo il sindaco Marcello Comanducci da Arezzo 24.
1: Siamo in compagnia del sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci. C'è questa novità che potrebbe contraddistinguere la prossima estate con l'apertura dei negozi dalle 18 in avanti. Questo a causa del gran caldo che purtroppo sta attanagliando l'Italia e anche il nostro territorio.
2: Ma questo sicuramente è un tema che un qualsiasi amministratore pubblico deve porsi, perché andiamo sempre comunque a estati sempre più calde e le città d'arte fanno gran fatica, e lo stanno facendo un po' in tutta Italia. Secondo me dovremmo un po' cambiare l'approccio, un po' come viene fatto anche in altri paesi, e cominciare un po' a ripensare la nostra offerta verso il turista, ma poi anche verso il cittadino stesso. E secondo me, ovviamente, l'amministrazione può curare quello che è di sua competenza, e per dire tra tutti questi sicuramente i musei. La gestione dei musei è alla Fondazione In Tour, e quindi il prossimo anno valuteremo delle aperture serali. Attività, eventi, anche quello è ovviamente in carico all'amministrazione, come il migliorare tutto quello che sono i nostri parchi pubblici, perché poi alla fine noi abbiamo due polmoni verdi molto belli che sono il Giotto e il Prato, ma ce ne sono tanti altri, il Ducci, e quindi fare in modo magari che si possano creare attività e diventino i punti di riferimento, perché sono ovviamente molto più freschi. Di contro però è molto importante anche che la cittadinanza in qualche modo ci segua. Io capisco che sia difficile per un imprenditore pensare a un'apertura dopo cena, però è anche vero che oggi ci sono delle ore del giorno, soprattutto subito dopo pranzo, dove il movimento è veramente molto scarso. C'è un po' di attività dovuta magari ai turisti che sono a pranzo, che quindi un po' si muovono, però la parte centrale della giornata le città d'arte fanno gran fatica. Ho visto degli esperimenti fatti all'estero e qualcuno anche in Italia, di apertura sia dei musei come rifugio, anche gratuiti tra l'altro per gran parte della città, ma soprattutto anche attività e negozi, e ha funzionato molto bene. Quindi è un tema complicato, perché va a colpire sia tutta la parte pubblica che privata, però è un'idea che il prossimo anno voglio lanciare, cioè almeno partiamo da un giorno alla settimana dove Arezzo si sa che il mercoledì o il giovedì i negozi, i musei e tutte le attività partono alle 18 e magari chiudono alle 24. Potrebbe essere un'idea, e potrebbe essere una città pilota per capire poi se in futuro comunque si dovrà rivedere gli orari.

0: Però è anche vero che dobbiamo un po' cambiare mentalità. Purtroppo noi italiani siamo molto legati a quello che abbiamo sempre fatto, no? Di solito io se c'è una cosa che non sopporto quando si dice ma abbiamo sempre fatto così. Io credo che in futuro saranno estati sempre più calde e dovremo comunque pensare a un'alternativa e questa secondo me è una prima prova che si potrebbe fare già dal prossimo anno.
1: Dalla Regione Toscana risorse per Cavriglia, Poppi, Sestino, Monterchi, Chiusi della Verna, Castelfocognano, Pieve Santo Stefano, Lucignano e Prato Vecchio Stia. Complessivamente sono stati assegnati 2.760.000 euro per interventi su stadi, campi sportivi, aree polivalenti, oltre 2,7 milioni per gli impianti sportivi della provincia di Arezzo per i 9 comuni aretini. Sentiamo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
2: Lo sport è importante per la vita delle nostre comunità, sempre più importante, e la Regione Toscana, comprendendo questo, vuol dare un segnale forte di valorizzazione attraverso quello che è il contributo per la ristrutturazione e la realizzazione di nuovi spazi negli impianti sportivi dei comuni. Ne è testimonianza, quello che era l'impegno che abbiamo assunto nella legislatura che si è da poco conclusa, che ha visto 101 milioni destinati agli impianti sportivi, per la Regione Toscana, con il successo che ha visto coinvolti 236 comuni sui 273 della Toscana. E questo lo rivediamo già nel primo bando che abbiamo fatto e che abbiamo aggiudicato e pubblicato in questa prima fase della nuova legislatura. Avevamo previsto 10 milioni, quindi una copertura di 32 impianti sportivi. Le domande, considerando che ogni comune poteva fare una domanda su un impianto sportivo, sono arrivate a essere 217. Quindi una totalità di richieste da parte della Regione che probabilmente ci porterà a allargare con la prossima variazione di bilancio a un ulteriore contributo fra i 5 e i 10 milioni per poter valorizzare altri progetti. Intanto i 32 progetti vincenti appartengono tutti a cittadine della Toscana diffusa o comunque di piccola e media grandezza. Questo mi fa piacere perché significa lo sforzo che magari strutture tecniche ridotte, diciamo a una piccola dimensione, perché tutto è proporzionale alla dimensione del comune, in realtà hanno saputo redare progetti che poi la commissione tecnica ha valutato positivamente. Insomma, lo sport centrale nella vita della Toscana, lo sport centrale nella vita della nostra comunità, ma lo sport a cui dobbiamo guardare è la capacità di sostenere chi è proprietario degli impianti, all'85% in Toscana è una struttura pubblica o il comune o la provincia, e da qui anche la grande attenzione che abbiamo visto nelle 217 domande che sono state presentate.
1: Un luogo dove storia, natura e musica si incontrano per regalare al pubblico un'esperienza immersiva. Questo venerdì 14 agosto alle 18:30 il suggestivo Parco Archeologico del Sodo di Cortona fa da cornice alle quattro stagioni il genio di Vivaldi, unitamente ad alcune arie tratte dalle opere Tigrane, Artenaide, Arsilda, La crudeltà in cemento, valorizzandone la forza narrativa e teatrale attraverso una produzione che unisce musica e atmosfera scenica. L'evento vedrà protagonista la Core Orchestra di Cortona, diretta dal maestro Filippo Franceschini, al suo debutto con l'ensemble cortonese, con la partecipazione di due interpreti di prestigio, il violinista Davide Alogna, solista di riconosciuta fama internazionale, e il tenore Marco Angioloni, apprezzato per la sua attività nel repertorio barocco. Fino a domenica 16 agosto a Castiglion Fiorentino il Vintage Festival, 4 giorni di musica, spettacolo e cultura vintage sui palchi 8 artisti internazionali, 2 per ogni serata. Il programma riunisce oltre 20 gruppi e DJ italiani e stranieri, con la presenza di 8 artisti internazionali. Accanto alla musica torna Vintage Market con oltre 100 espositori di vinili, abbigliamento d'epoca, design, accessori e oggetti da collezione. Sabato 15, Cortona saluta Ferragosto ballando. Quest'anno la festa si terrà in Piazza della Repubblica, l'evento organizzato dal format Borderline in collaborazione col Comune. Nasce con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione di aggregazione e intrattenimento di qualità, valorizzando il territorio attraverso una proposta moderna e coinvolgente. La serata ha inizio alle 21, proseguirà fino a notte tarda con i DJ Brocchi, Marco Fumagalli e Gabriele Banchelli. Bene, è tutto per questa edizione, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, un buon Ferragosto.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buongiorno, buon ascolto. Oggi è venerdì 14 di agosto, è la vigilia della festa più ambita e celebrata dagli italiani, cioè il Ferragosto. Le temperature non calano, anzi in questi due giorni probabilmente qualcosa aumenteranno, e proprio per questo motivo non vorrei che per alcuni di voi rappresentassero gli ultimi giorni delle ferie 2026. Bene amici, allora andiamo subito, come largamente preannunciato, con i gironi diramati dalla Lega Nazionale Dilettanti, cioè dal Comitato Regionale Toscano. Partiamo subito con l'eccellenza, il girone A: Belvedere, Camaiore, Castelnuovo Carfagnana, Fratres, Perignano Fucecchio, Lampo Meridian, Larcianese, Mobilieri Ponzacco, Pietra Santa, Real Cerretese, Real Forte Querceta, San Giuliano, Sporting Cecina, Tutto Cuoio, Viareggio e Zenit Prato. Questo invece il girone B, con Antella, Asta Taverne, Audax Rufina, Baldaccio Bruni, Barberino Tavernelle, Castiglionese, Collegiana, Figline, Lastrigiana, Monte Espertoli, Poggi Bonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola, Siena. Qui ci sono alcune novità, con Monte Espertoli la retrocessa, Poggi Bonsi e poi infine la Sestese, che è finita al posto naturalmente dello Zenit Prato nel girone B. Per il campionato di promozione sono tre i gironi, il girone A, B e C. Quello che naturalmente è più interessante per noi sarà il girone C, anche perché il girone A è composto da Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese, Giovani Forte dei Marmi, Fortis Juventus, Aiolo, Lanciotto Campi, Luco, Massese, Monsubano, Montolupo, Montiglioso, Ponte Buggianese, San Marco Avenza, Settimello. Il girone B invece è Atletico Maremma, Atletico Piombino, Casalese, Castel Fiorentino United, Castiglioncello, Cenaia Cerbaia, Firenze Ovest, Geotermica, Invictus Sauro, Massa Valpiana, Orbetello, Pro Livorno, Sorgenti, Saline, San Cascianese e San Miniato Basso. E adesso il girone C, con Acquaviva, Africo, Alberoro, Alleanza Giovanile di Comano, Audace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Foiano, Ideal Club Incisa, Montagnano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Secondo me la suddivisione geografica non fa una grinza. E adesso la prima categoria, composta da ben sei gironi. Mi limiterò a leggervi quelli più vicino a noi. Intanto il girone E, quello che è più importante per noi. Allora andiamo con Ambra, Atletico Levana e Leona, Bettolle, Bibbiena, Capolona Quarata, Castelnovese, Cavriglia, Chiantigiana, Impruneta Tavarnuzze, Lucignano, Olmo Ponte, Santa Firmina, Poiano, Stia, Tegoletto, Torrita e Vicio Maggio. Nel girone F sentirete tante società che hanno militato anche nel girone E negli anni scorsi. Allora, Alberese, Argentario, Atletico Piancastagnaio, Badesse Monteriggioni, Campiglia, Montalcino, Olympic Sarteano, Pianella, Pienza, Ponte d'Arbia, Radicondoli, Rosia, San Quirico, San Miniato, Scarlino e Torregneri. Non c'è che dire, due gironi agguerritissimi. In Toscana i gironi di seconda categoria sono ben 11, due che naturalmente meritano la nostra attenzione. Intanto il girone I: Arezzo Football Academy, Arno Castiglioni Laterina, Bucine, Fortis Arezzo, Fratta Santa Caterina, Fratticciola, Furgol Castelfranco, Guazzino, Marino Mercato Subbiano, Pestello, Pieve al Toppo, Poppi, Pratovecchio, Rassina, Baggio Piandiscò, Valdichiana. Che ne dite? Quasi un derby per domenica. E poi, bellissimo il girone L, praticamente tutte squadre del senese, con Atletico Piasse, Buonconvento, Cetona Chiusi, Fonte Belverde, Luigi Meroni, Montepulciano, Monteroni, Monticchiello, Petroio, Poliziana, Querce Grossa, Serre, Virtus Anciano, Virtus Chianciano, Terme, Volontà Trequanda. Anche qua mi sembra che ci sarà da divertirsi, no? Bene, adesso non ci resta che attendere quella che sarà la composizione per la Coppa Italia, naturalmente per la Coppa Toscana, se saranno scontri diretti, se saranno gironi a tre, insomma, staremo a vedere. Prosegue la nostra curiosità, la nostra conoscenza nei ritiri e negli allenamenti pre-campionati della formazione di promozione. Samuele Riccarelli è andato a conoscere quelle che sono le ambizioni della Sinalunghese.
2: Siamo qui a bordo campo del Carlo Angelotti di Sinalunga con il confermato mister Testi Enrico. Mister, qualche sua impressione dopo queste prime due giornate di allenamenti con i suoi ragazzi?
3: Ma per adesso tanta fatica da parte dei ragazzi, anche dello staff, perché siamo facendo facendo doppie sedute, ci alleniamo a Serre di Rapolano, abbiamo intrapreso i lavori in una temperatura sicuramente che non aiuta, quindi dobbiamo adattarci prima di tutto alla fatica, però ragazzi non siamo ancora tutti al completo, qualcuno ancora ha qualche problematica di ferie o di lavoro, però si stanno impegnando. Quello che mi interessa in questo momento è vedere da parte loro la disponibilità, poi è ancora ovviamente presto per parlare magari di caratteristiche o condizione dei nuovi arrivati. Abbiamo un 50-60% della rosa confermato, quindi comunque ripartiamo da una base, e abbiamo messo tanti giovani, quindi sono curioso di andare avanti giorno per giorno per vedere il livello e per vedere i progressi.
2: Ringraziamo anche mister Testini, mi ha già bruciato un paio di domande che devono arrivare successivamente, ma veniamo infatti un po' alla rosa. In quest'estate, dove alcuni dei suoi colleghi, mi viene in mente Spalletti, Grosso, l'allenatore della Roma, hanno chiesto una rosa che magari può essere ancora aumentata numericamente, la rosa del rossoblu qui di Sinalunga è completa o forse può arrivare anche qualche altro elemento in qualche parte del campo?
3: Allora, noi diciamo che abbiamo centrato a livello di ruoli il 90% o 99% di quello che volevamo, poi nomi o ruoli a volte non è la stessa cosa, nel senso che si parte per prendere due centrocampisti o tre, magari si fanno dei nomi, si va a cercare, il mercato offre magari altri tipi di soluzioni, però siamo contenti e convinti di tutto quello che abbiamo fatto. Ci manca forse qualcosa numericamente ancora, ma qualche minimo dettaglio, e ci stiamo lavorando, forse in questi giorni potremmo integrare ancora un ragazzo per essere al completo, però per quello che era il nostro obiettivo, che era quello di aumentare un pochino il numero di giocatori, e l'abbiamo fatto anche con la promozione di 2006, che l'anno scorso erano quote Palazzesi e Bonecchi, e quest'anno rimangono anche se risultano nell'elenco degli over. Abbiamo preso un altro 2006 da fuori, quindi in generale abbiamo anche abbassato l'età media con tante conferme, che rinuncia anche comunque di giocatori importanti, però sapremo compensare le partenze con gli arrivi, col lavoro e con l'entusiasmo.
2: Dopo la scorsa stagione da due volti, con un ottimo girone di andata in testa e un girone di ritorno un po' in ombra con il traguardo del playoff sfuggito proprio all'ultimo minuto dell'ultima gara, quali sono le aspettative e gli obiettivi di mister Testini dal punto di vista proprio della classifica del campionato?
3: Ma io ogni anno mi prefisso sempre l'obiettivo di fare meglio di quello prima, quindi sicuramente sono contento personalmente del risultato raggiunto l'anno scorso, anche se ogni stagione poi è diversa, perché aspettiamo il girone, sappiamo che tante squadre sono rinforzate, sappiamo che ci saranno magari squadre diverse rispetto a quelle dell'anno scorso, quindi al di là del nostro valore che dobbiamo raggiungere, poi dipenderà molto anche dalla concorrenza che avremo, perché ci aspettiamo una concorrenza agguerrita. Noi sicuramente non dobbiamo fare l'errore di pensare che non abbiamo fatto i playoff perché ci sono stati infortuni o perché tre punti a tavolino hanno fatto sì che noi siamo rimasti fuori e qualcun altro dentro, perché questa è la verità matematica. Noi dobbiamo pensare a quello che dovevamo fare meglio noi, tanto è l'unica componente su cui si può lavorare, il nostro livello, la nostra condizione, il nostro spirito, quindi non dobbiamo fare l'errore, ecco, di pensare che sia stata sfortuna, ma dobbiamo pensare che dobbiamo noi fare meglio.
2: Ultima domanda, proprio relativamente al girone che sarà, quali sono i nomi delle compagini che ritiene lotteranno per il vertice, si spera anche insieme ai colori rossoblu?
3: Ma io preferisco non mi esporre mai più di tanto, ma non per scaramanzia, ma perché dilettanti è difficilissimo secondo me captare la reale forza delle squadre adesso, è difficile per la Serie A dove si sa tutto, dove si sa budget, dove si sa infortuni, dove si sa livello o meno della rosa. Da noi spesso si rischia di fare, io ho sentito l'anno scorso tanti commenti estivi che mi sembravano abbastanza approssimativi, perché comunque per le rose bisogna sapere la profondità, il numero dei giocatori, le condizioni fisiche, i budget che vengono e non vengono spesi, e questo spesso viene sottaciuto, però in realtà è una componente importante. Quindi non entro tanto sui nomi, dico solo che secondo me su 16 squadre ce ne saranno circa 10 che partiranno per fare tra playoff e promozione, quindi sicuramente non tutte potranno raggiungere l'obiettivo, anzi alcune si troveranno a dover lottare per altri traguardi più in basso, perché non c'è a parte la prima e altre quattro, quindi sarà un campionato secondo me molto molto delicato.
2: Con una forte curiosità di vedere quello che sarà il rendimento in campo di questo bel mix composto tra veterani e giovani della Sinalunghese, ringraziamo mister Testini per il tempo concesso ai microfoni di Radio Incontri Cortona ed auguriamo buone sedute di allenamento ed un in bocca al lupo pieno di successi per il campionato ormai da qui alle porte.
3: Grazie mille, grazie a voi, perché fa enorme piacere vedere che intorno a quello che facciamo c'è un interesse, altrimenti diventa anche difficile trovare stimoli e fare i sacrifici che si fanno nei confronti, insomma, del lavoro, della famiglia, della temperatura in questo periodo, però fa piacere vedere che c'è un seguito e c'è interesse, quindi grazie a voi.
1: In chiusura di trasmissione sono arrivati gli accoppiamenti della Coppa Italia di Eccellenza, con il primo turno che si giocherà il 30 di agosto e il ritorno il 6 settembre. Eccoli qua: Camaiore, Viareggio, Pietrasanta, Real Forte Querceta, Lampo Meridien Fucecchio, Castelnuovo Garfagliana San Giuliano, Mobiliari Ponzacco, Fratres Perignano, Sporting Cecina Belvedere, L'Arcianese Zenit Prato, Sestese Real Cerretese, Castiglionese Figline, Baldaccio Bruni San Giovannese, Sansovino Audax Rufina, Barberino Tavarnelle Antella, Valentino Mazzola Asta, Tutto Cuoio Poggi Ponzi, Colligiana Lastrigiana e Monte Esperto Lisigna. Arezzo ha svolto a rigutino fino all'ultima rifinitura gli allenamenti in vista della partita di oggi pomeriggio a Cagliari per la Coppa Italia Freccia Rossa. L'Arezzo, che è già in Sardegna, partito ieri alle 17.40 da Roma Fiumicino e quindi alle 18.30 gara secca alla Unipol Domus per i 32esimi di finale. Ancora assente Pattarello nella formazione Amaranto, che sta proseguendo sul suo lavoro di recupero post pubalgia, con il gruppo sia Coppolaro che Chiosa che Iaccarino, tornato ieri dal Napoli. Non sono stati convocati Trombini, De Col, Coccia, Tito, Capello, Ravasio, giocatori insomma in uscita per quello che riguarda il calcio mercato. Bene, allora è tutto anche per oggi, vi saluto, vi ringrazio per la gentile attenzione, passate un buon fine settimana, soprattutto trascorrete una buona festività, quella di Ferragosto. Giorgio Farelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 14 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con venti in genere deboli di grecale, temperature stazionarie con massime ancora molto calde e sopra la media. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11.
2: In Blu 2000 News.
3: Ceuta, la Spagna si blinda dopo le voci di nuovi sbarchi dal Marocco previsti per domani, messaggio del Papa per la giornata dei migranti, va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. L'Iran rischia l'isolamento economico, la minaccia degli Stati Uniti, mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato. Ucraina, ancora una notte di guerra, caccia italiano abbatte un drone in Lettonia, Cisgiordania ancora ad alta tensione. Genova ha ricordato le 43 vittime del Ponte Morandi 8 anni fa, alle 11:36 ora della tragedia, le campane delle chiese, le sirene delle navi in porto hanno suonato. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si rincorrono voci di nuovi arrivi di migranti a Ceuta, la Spagna si blinda, intanto Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale del migrante del prossimo 27 settembre ribadisce nella gestione del fenomeno, va riaffermato il principio superiore interesse del minore. Paolo Fucili.
4: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza, ai bambini e adolescenti migranti, e un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie, e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. E ancora Leone dice no al rifiuto che non di rado colpisce anche i figli dei migranti. Ogni ragazzo, chiede invece il pontefice, sia rispettato e valorizzato nella sua identità culturale, prevenendo così il rischio di radicalizzazione da parte di gruppi estremistici. Paolo Fucili, vieni allo studio.
3: Per fermare l'Iran, gli Stati Uniti pronti a giocare anche la carta dell'isolamento economico di Teheran, la minaccia ieri da parte del segretario del Tesoro statunitense Massimiliano Cochi.
5: Gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni economiche contro l'Iran e saranno misure senza precedenti, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo scopo è isolare economicamente Teheran, bloccando i suoi porti. Sarà l'ottavo pacchetto di misure economiche contro il regime degli Ayatollah. La Casa Bianca è certa di riuscire a raggiungere i due obiettivi principali della guerra, ovvero impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e mantenere stabili i prezzi dell'energia. Lo ha spiegato in un'intervista a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, dicendo che per questo si stanno utilizzando in modo strategico e mirato strumenti diplomatici, militari ed economici. La situazione rimane però imprevedibile, poiché l'Iran, è l'accusa di Vance, talvolta non rispetta gli impegni che ha assunto. Nel frattempo le schermaglie militari non si fermano e due petroliere sono state colpite nelle ultime ore da droni iraniani nello stretto di Hormuz. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: L'Ucraina propone alla Russia uno stop delle ostilità nel Mar Nero, ma la guerra intanto non si ferma. In volo in Lettonia anche un caccia italiano, Maurizio Dischino.
6: Ancora una notte e una mattinata di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Al momento si contano 3 morti e 27 feriti in più raid di Mosca in diverse regioni ucraine. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della difesa, nella notte e questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischi, linea allo studio.
3: Sale ancora in Colombia il numero delle vittime causate dal terremoto di lunedì scorso. Elena Aquilanti.
7: A 4 giorni dal terremoto in Colombia, a Cali e Pereira si scava senza sosta. Il bilancio è gravissimo e cresce di ora in ora. Si contano almeno 281 vittime, migliaia di feriti e centinaia di persone ancora intrappolate. A complicare la situazione c'è anche la preoccupazione per il vulcano Puracé, in allerta arancione da inizio agosto. Il terremoto non lo ha placato e nel paese cresce il timore di una doppia emergenza. Eppure resiste la Colombia della solidarietà. I ristoranti preparano ininterrottamente pasti caldi per i soccorritori e per chi in questi giorni ha perso tutto, mentre le palestre ospitano le tante famiglie sfollate. Il presidente Abelardo de la Espriella, eletto pochi giorni fa, ha lanciato un piano di ricostruzione chiedendo aiuto alle aziende private, ma i cantieri dovranno attendere. L'unica priorità adesso è cercare chi si trova ancora sotto le macerie. Elena Aquilanti, linea allo studio.
8: Torniamo in Italia, a Pozzuoli, le nuove proteste degli sfollati dopo il terremoto di 2 settimane fa, ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
9: La rabbia degli sfollati dei campi flegrei trasferisce in strada. Ieri sera blocco del traffico e proteste in via Napoli, la strada che collega il quartiere Partenope di Bagnoli a Pozzuoli. Ecco la voce di alcuni manifestanti.
10: Chiediamo i nostri diritti, vogliamo essere assistiti come terremotati di serie B e C.
11: Hanno mandato i gazebi perché tende non ce ne sono. Ditemi voi come dobbiamo fare noi. Dove ci dobbiamo andare a dormire?
9: Le tensioni sono esplose dopo un incontro in prefettura tra i sindaci e alcuni comitati di cittadini. Al centro della polemica in particolare la richiesta di utilizzare temporaneamente alloggi disponibili a Monteruscello. L'istanza non ha trovato il via libera da parte dell'amministrazione comunale perché le case rientrano nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnate in base alla graduatoria dal mese di settembre. Intanto il bilancio dallo scorso 31 luglio vede finora 1440 interventi dei vigili del fuoco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
8: Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Dopo la messa celebrata di primo mattino dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, la cerimonia di commemorazione nella zona della radura alle 11:36, ora della tragedia, un minuto di silenzio, le chiese hanno suonato le campane in porto, le sirene delle navi. Firmata la carta di Leuca 2026 al termine dei 3 giorni di preghiere e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace in occasione del meeting dei giovani del Mediterraneo durante l'omelia della messa sul piazzale del santuario di Santa Maria di Leuca, all'appello del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme.
12: E con la carta di Leuca avete rinnovato questo atteggiamento che è un segno importante, prezioso, un piccolo seme comunque che salva dentro questo mare di tanta violenza, di tanti sospetti, di tante paure che spesso sembrano soverchiarci, tengono vivo comunque una prospettiva sana e bella di vita e di incontro e di dialogo. Noi dobbiamo naturalmente chiedere a tutti i responsabili, anch'essi innanzitutto che hanno grandissima responsabilità su persone e popoli, di fare le scelte secondo Dio, ecco, ma non dobbiamo semplicemente limitare, delegare a loro la scelta, ciascuno di noi deve fare la sua scelta.
8: La cronaca, ancora morti sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei crick sollevatori. A Diano d'Alba invece, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato e fermato poco dopo, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i suoi familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Diamo uno sguardo alla mattinata alla Borsa di Milano, andamento prefestivo evidentemente per i mercati del vecchio continente, col FTSE MIB che guadagna attualmente lo 0,30%. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Vi ricordo che potete riascoltare il nostro Radiogiornale e tutte le programmazioni della nostra radio sulla app Play 2000, che si può scaricare gratuitamente da tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Migranti, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini. Perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza, ai bambini e adolescenti migranti, e un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Guerra in Ucraina e tensioni sul confine orientale dell'Europa. Stamane aerei italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone nei cieli della Lettonia, ancora non chiaro se fosse russo o ucraino. Intanto stamattina c'è stato un massiccio attacco aereo ucraino contro il più grande porto russo sul Mar Baltico. Un morto e 15 feriti sono invece il risultato di bombardamenti russi nella zona di Kramatorsk. In Italia anche oggi due incidenti mortali sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick che per cause in corso d'accertamento hanno ceduto, facendo cadere il veicolo sull'uomo, uccidendolo. A Diano d'Alba, nel Cuneese, ha invece perso la vita una ragazza di 22 anni deceduta per il ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un'azienda agricola locale. Agli europei di nuoto a Parigi ieri sera, nuova straordinaria impresa della 19enne Sara Curtis. La giovane campionessa di Savigliano nel Cuneese ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo il nuovo record mondiale dopo quello già realizzato in semifinale mercoledì. E stasera grande attesa per Simona Quadarella, che si è qualificata ieri per la finale dei 1500 stile libero col miglior tempo nelle batterie. E l'Italia decolla in pista anche gli europei d'atletica leggera a Birmingham. Miglior prestazione europea del 2026, record italiano e dei campionati europei per la staffetta azzurra maschile, che stamattina ha corso la 4x400 in 2 minuti 58 secondi e 10 centesimi, e l'Italia vola così in finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Esatto, insieme anche oggi in questo venerdì 14 agosto, ultimo appuntamento della settimana, non sono da solo, c'è Davide Dedè per questa prima ora insieme in regia. Insieme anche a voi, diretta a radioinblu.it, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, anche perché visto che venerdì parleremo anche di tanti eventi in giro per l'Italia, magari anche dalle vostre parti, nella vostra località dove vi trovate in vacanza, c'è qualcosa di carino e simpatico da segnalare, fate pure perché noi vi aspettiamo anche con le segnalazioni dei concerti. Sapete che la prima parte del nostro appuntamento, anzi le prime informazioni, derivano proprio dai concerti, dai live di questa giornata che tra poco elencheremo insieme, quindi vedremo insieme chi ci sarà e soprattutto quali saranno gli artisti, magari quelli che andrete a vedere proprio nelle prossime ore. Intanto iniziamo con la musica, lo facciamo dagli anni 70, ritorniamo come al solito indietro nel tempo all'inizio del nostro appuntamento con questa dei Police.

Ciari qui su In Blu 2000 per colpa di chi all'interno delle parole dell'estate, a proposito di parole, lui ne ha avute di fuoco, poco simpatiche direi, verso il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, intervistato durante una serata che si è tenuta ad Alassio, credo ieri o l'altro ieri. Insomma, i social sono pieni di questi video di Zucchero che si scaglia in qualche modo contro la scelta di Stefano De Martino. 14:14 su In Blu 2000, siamo pronti anche per i live. Non vedo Zucchero nella giornata di oggi, però vi segnalo il live di Fabrizio Moro a Vietri di Potenza in Piazza Anfiteatro. Questa sera all'Oversound Music Festival ci sarà Sfera e Basta a Gallipoli, Lecce, al Parco Gondar, mentre al Locus Festival appuntamento con i Subsonica a Loco Rotondo Bari, alla Masseria Ferragnano. Appuntamento anche con Raff ad Acri, in provincia di Cosenza, anche lui all'Anfiteatro Romano, mentre Alex Britti sarà a Gatteo a Mare, Forlì Cesena, all'Arena Lido Rubicone. Appuntamento a Misano Monte, in provincia di Rimini, a Villa delle Rose, per il concerto di Tedua. E poi abbiamo Anna, protagonista Olbia Arena al Red Valley Festival. Andiamo avanti, parliamo di Asiago Live, in questo caso un argomento che tratteremo anche nella seconda ora, perché ascolteremo i The Colors e in qualche modo vi parleremo anche di questa location molto cara alla formazione di Stash e compagni. Alle 21 saranno ad Asiago in provincia di Vicenza, in Piazza Carli. Continuiamo con la giornata anche di domani, vediamo cosa accadrà sabato. Ci sarà Annalisa Olbia, sempre Olbia Arena all'interno del Red Valley Festival, Francesco Renga a Gioiosa Marea in provincia di Messina, questo è il suo luogo, per Piazza Cavour in particolare. Elite FIBA saranno invece al Becky Bay a Bellaria e Igea Marina in provincia di Rimini. Se naturalmente avete qualcosa da segnalarci al volo, noi siamo qui fino alle 16, mi raccomando, diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Se è fatta riconoscere anche lei con un bel singolo nuovo che segna il suo ritorno dopo tanto tempo, Beyoncé.

estate calda, anzi caldissima, anche prevista per Ferragosto, quindi vi state preparando magari a fare qualcosa, comunicatecelo. Erano Prima Stanza a Destra, è un gruppo made in sud con L'Unico Ricordo, e si parla tanto di Jovanotti anche in queste ore, dei suoi live, perché il concerto in programma lunedì prossimo a Barletta, nell'area dell'ex quartiere, è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare questo stop è stato il parere espresso dall'ASL sulla base di alcuni accertamenti effettuati dall'ARPA, analisi che hanno rivelato la presenza di tracce di amianto nell'area individuata per ospitare il concerto, quindi situazione ambientale in primo piano che non ha consentito di garantire le condizioni necessarie di sicurezza per il pubblico e anche di salute per lo svolgimento dell'evento. L'annullamento è stato confermato nel pomeriggio di ieri dalla società organizzatrice del concerto. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda, inoltre, è previsto un nuovo appuntamento con la stampa, questa volta presso il comune di Barletta, che chiarirà meglio i dettagli di questa vicenda. Tra l'altro è una vicenda che arriva dopo una piccola polemica che è scaturita, piccola non tanto, perché voglio dire, sono importantissimi anche i posti riservati alle persone con disabilità quando si va ai concerti. Il concerto di Barletta era già stato al centro di una discussione legata alla disponibilità di questi posti, e a sollevare il caso erano state le sorelle di Simone, questo fan di Jovanotti non vedente, non deambulante, che avrebbe voluto assistere al concerto proprio in occasione del suo 40° compleanno. Secondo quanto denunciato dalle sorelle, la famiglia aveva acquistato in anticipo i biglietti, cercava da mesi una soluzione che consentisse a Simone di partecipare a questo evento, però i posti nell'area riservata proprio alle persone con disabilità risultavano esauriti. L'organizzazione aveva spiegato che per ragioni di sicurezza non era possibile consentire l'accesso con la carrozzina nei settori generali, e da qui la protesta della famiglia, che aveva sottolineato di non aver mai richiesto ingressi gratuiti o agevolazioni, ma soltanto la possibilità di assistere al concerto dopo aver regolarmente acquistato i biglietti. Si è fatto sentire ovviamente anche Jovanotti, che ha detto: per me la sicurezza del pubblico, sempre riguardo alla situazione amianto della zona, è sempre la primissima cosa, e quindi mi rimetto alla legge. Lo ha dichiarato in un video che ha postato sui social proprio per la tappa della Jova Summer Party a Barletta, di cui abbiamo anche abbondantemente parlato nei giorni scorsi per quanto riguarda anche tutti gli altri appuntamenti. Vi terremo aggiornati anche sulla questione dei posti per disabilità, che mi sembra alquanto importante, ecco, parlarne, comunque andare ad approfondire questa situazione, perché quando si acquistano dei biglietti in quel senso lì e non si trovano le posizioni, i posti assegnati giusti, è un po' un problema, e quindi ritorneremo sull'argomento. Intanto Fine Young Cannibals.

rimandi agli anni 80 e 90, ci piace molto questo di Harry Styles, Dance No More, nel pomeriggio di Blu 2000. Allora, segnalo la nostra app da scaricare per seguirci davvero in vacanza in ogni luogo, l'app Play 2000, c'è anche il sito play2000.it dove andate a curiosare, a vedere tutta la nostra programmazione, ascoltarci in streaming e naturalmente anche recuperare qualche contenuto che vi è sfuggito nella sezione dei podcast. Allora, andando in giro per il mondo, la fama, diciamo così, di luoghi meravigliosi, ne abbiamo tanti nel nostro paese, che però possono piacere a noi ma non all'estero. È stata fatta una sorta di classifica dall'inglese Telegraph, che insomma è bella, sì, carina, interessante, però lascia un po' il tempo che trova, perché sono attrazioni turistiche che veramente raccolgono tantissimi turisti da tutto il mondo, luoghi iconici che sono schiacciati però dal peso del successo e finiscono per entrare in una classifica in negativo delle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. Quindi è una delusione, perché magari non mantengono tutte le promesse del turista. Il problema non è la bellezza del luogo, lo dicevamo, perché insomma sono luoghi iconici, molto belli anche dal punto di vista culturale per il nostro paese, ma quello che danneggia tutta questa bella cultura da vedere è l'overtourism, quindi le folle incessanti, i costi elevati, le lunghe attese, anche l'esperienza non sempre più personale ma impacchettata un po' per tutti, elementi che trasformano questi simboli più celebrati in tappe anche frettolose, vissute in mordi e fuggi solo per farsi un selfie, e quindi un'emozione diciamo effimera e passeggera. Nella lista compaiono anche delle mete italiane molto gettonate e amate, e al primo posto di queste mete italiane figura il balcone di Giulietta a Verona, penalizzata dall'affollamento continuo e dalla natura di ricostruzione novecentesca più mitica che storica, dicono alcuni turisti. Si colloca all'ottavo posto di questa speciale classifica del Telegraph un'altra meta italiana, che più che una meta è un giro, il giro in gondola a Venezia. Pare che per i turisti sia un'esperienza negativa, sì, dal forte richiamo romantico, tra canali però congestionati, tariffe elevate, spesso perde la magia proprio per questi elementi non proprio bellissimi. Accanto all'Italia c'è una classifica molto varia che spazia da Londra all'Islanda, a Bruxelles, e c'è anche la Gioconda al Louvre, ma ne abbiamo già parlato, che chi va a vedere la Gioconda dal vivo rimane un po' deluso, diciamo, un po' per la diciamo così la grandezza mignon, ecco, non tanto grande, grandissimo come ce lo aspetteremmo, e spesso ammirata solo da lontano e in mezzo alla folla. Chiudono l'elenco la Sirenetta di Copenaghen, ecco, questo è uno dei luoghi meno apprezzati, è una meta certo simbolica nell'immaginario collettivo, è una bocciatura che è un invito anche a ripensare il modo di viaggiare. Quindi sono luoghi sicuramente iconici, meno affollati, magari potrebbero regalare anche qualche emozione in più ai turisti, quindi decisamente meritarsi non una medaglia di bronzo ma diciamo anche la medaglia d'oro, giusto perché non li vogliamo buttare giù dal podio questi luoghi, che rimangono comunque molto interessanti da visitare e anche da vedere.

canzone più solare estiva non potevamo scegliere anche per festeggiare l'estate, era il 1997, Walking on the Sun di Smash Mouth. Allora, per chi parte, è già partito, partirà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, o anche per chi lascia magari la casa incustodita in qualche modo per un weekend, attenzione a spine, climatizzatori, frigoriferi, perché si possono ridurre notevolmente gli sprechi in casa quando si è in vacanza, quindi si va a caccia dei cosiddetti carichi fantasma, i consumi energetici di quegli elettrodomestici che restano in funzione, diciamo così, a salire in gergo tecnico. Quindi sorge la domanda: come si possono ridurre questi sprechi a casa vuota andando anche ad alleggerire il conto in bolletta? E ci sono praticamente delle mosse molto semplici, una breve guida che gli esperti di tecnologia e elettrodomestici in generale danno, se possiamo risparmiare ovviamente anche non lasciando, diciamo, elettrodomestici in stand by, che è la cosa principale. Bastano pochi gesti, quindi uniti alla tecnologia, sottolineano questi esperti che insomma parlano dei cosiddetti carichi fantasma, perché molti dispositivi elettronici consumano energia anche da spenti, ne abbiamo parlato anche altre volte. Prima di partire, quindi, fondamentale staccare prese TV, computer, console, caricatori e piccoli elettrodomestici. Si tratta di questo primo passo elementare ma efficace, e contribuisce sensibilmente a eliminare alcuni costi superflui in bolletta. In vacanza possono andarci anche i frigoriferi, quindi un altro elemento della casa su cui si può agire per tagliare i consumi. Ad esempio, i frigoriferi più recenti tecnologici hanno questa funzione che consente di ottimizzare l'efficienza energetica, cioè lo potete praticamente lasciare acceso. Nel vano frigorifero c'è un sensore

Che avvisa di questa temperatura costante quando lo sportello non sarà aperto per un po' di tempo, quindi con questa modalità si risparmia, il frigorifero capisce che non c'è nessuno che lo apre e lo chiude e quindi si mette in una sorta di stand by che non consuma nulla. Se la vacanza invece è lunga e non avete frigoriferi di ultima generazione, l'ideale è svuotarlo come si fa al solito, sbrinarlo, spegnerlo completamente lasciando lo sportello aperto per evitare cattivi odori. Poi anche il climatizzatore da tenere d'occhio, uno degli strumenti più utilizzati in casa, prima di partire è bene controllare che il sistema sia spento e non in modalità programmato. Inoltre la pulizia dei filtri prima della partenza garantisce questa maggiore efficienza e anche una migliore qualità dell'aria al rientro. Discorsi simili valgono anche per scaldabagni e caldaie. Lo scaldabagno elettrico è una di quelle cose che consuma secondo me più al mondo, quindi se non serve acqua calda per un lungo periodo è fondamentale spegnerlo. Lo stesso discorso vale per la caldaia a gas. Impostarla in modalità estiva o solo acqua non è sufficiente, bisogna spegnere completamente l'impianto, quindi si azzera e si azzerano anche i consumi legati al mantenimento della pressione ai LED di stato. E infine uno degli strumenti che si possono utilizzare, diciamo, per risparmiare è il monitoraggio che offrono alcuni operatori del settore grazie alle app e all'intelligenza artificiale che si insinua anche in queste cose, quindi per monitorare, non so, mentre siamo fuori tramite app in tempo reale anche a distanza che tutto sia spento, basta davvero poco per avere il pieno controllo della propria casa. Poi quando è domotica, diciamo che il gioco diventa ancora più facile.

L'energia dei Bon Jovi con Living on a Prayer. Siamo ritornati ai meravigliosi anni 80 e andiamo un po' più in là. 2004 era l'estate, me la ricordo benissimo questa canzone, grande successo del 2004. Parliamo di Black Horse and the Cherry Tree, la canzone di Katie Tunstall.

Guardando insieme l'orologio, si sta avvicinando l'appuntamento con le news, poi seconda ora delle parole dell'estate, avremo anche le anticipazioni delle classifiche che arriveranno nel weekend. Subito Taylor Swift.

0: In blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La guerra in Ucraina si inasprisce con continui e reciproci attacchi aerei facendo uso di droni e missili. Nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 3 i civili uccisi e vari quelli feriti in varie zone dell'Ucraina. E oggi nei cieli della Lettonia caccia Eurofighter italiani della NATO hanno abbattuto un drone in volo.
2: L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Stati Uniti vogliono che il primo ministro israeliano Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio imposto dai coloni ebrei al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce la Reuters citando funzionari statunitensi e israeliani. Da quasi una settimana i coloni ebrei assediano 2 famiglie a Qusra, in un'area dove, secondo le organizzazioni per i diritti umanitari, i coloni stanno mettendo in atto uno sforzo concertato per impadronirsi di ulteriori terre, erodendo ulteriormente il territorio in cui i palestinesi aspirano a costruire un proprio stato. Migranti, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto l'agenzia Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono però gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e di Tutela del Patrimonio Culturale, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura, hanno recuperato i 3 dipinti rubati a marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di 3 quadri di Cézanne, Renoir e Matisse. Secondo le prime informazioni, sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava, per il furto dei 3 quadri, sottratti appunto nel marzo scorso alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo e ritrovati dai militari dell'arma. Per 5 di loro si stanno valutando eventuali misure cautelari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Secondo ora insieme delle parole dell'estate ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate, domani insieme, sabato e domenica dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000, per scoprire non solo le classifiche del passato, l'anno l'abbiamo ricordato inizio settimana della classifica, diciamo del tempo che fu, anche se non sono passati tantissimi anni per l'anno scelto questa settimana come ricordo di una classifica estiva di qualche tempo fa, e poi ci sono anche le classifiche nuove dei giorni nostri, quella di Blu 2000 che abbiamo scalato insieme nella giornata di martedì, anche per raccontarvi dalla posizione numero 20 alla posizione numero 11, e oggi faremo insomma un rapido anticipo di quello che ascolteremo e ascolterete nella classifica di Air One, che poi va a chiudere ufficialmente la classifica dell'estate con le posizioni più importanti delle canzoni e brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni. Dati che sono stati rilasciati in questa giornata, vi dico che questa settimana sale di varie posizioni alla numero 7 il successo attuale di Emma insieme a Fabri Fibra, ovvero Antidroga, lo ricordiamo, metafora che è quella di una dipendenza affettiva, una persona che in questo caso diventa per l'altra l'unica cura possibile, più potente di qualsiasi sostanza, tre versi, un'immagine forte che gioca anche con il senso di raccontare un'urgenza di un sentimento che consuma, e poi il brano è prodotto da Zef, è scritto dallo stesso Zef insieme ad Alessandro Lacava, Fabri Fibra e la stessa Emma, e questa è Antidroga questa settimana nella chart di Air One al numero 7 in salita.
2: Mas

nella classifica di Air One di questa settimana, che poi scaleremo domani all'interno delle classifiche dell'estate, dalla numero 10 alla numero 1, alla numero 7 in salita Antidroga, la canzone di Emma con Fabri Fibra. A questo punto parliamo di Mark & Cremont, il duo di producer e DJ che si sono affiancati in quest'estate a Serena Brancali e The Colors. Erano la scorsa settimana alla numero 1, chissà se avranno mantenuto la medesima posizione, lo scopriremo insieme domani. Intanto noi riascoltiamo oggi Partenope e parliamo anche dei The Colors. Li abbiamo nominati prima perché questa sera si esibiranno ad Asiago Live, rassegna che in questi giorni ha portato sull'altopiano il grande spettacolo dal vivo. E proprio in questo venerdì 14 agosto alle 21 tocca a loro, ai The Colors, Stash e compagnia bella. Sarà preceduto il tutto dall'esibizione anche dei Blunt Brothers, che alle 20 apriranno la serata conclusiva di questa edizione speciale. E per i The Colors devo dire che è un'emozione ritornare su un palco che li aveva visti protagonisti in un'altra edizione di Asiago Live, ovvero nell'estate del 2015, proprio pochi mesi dopo la vittoria ad Amici. E quindi è stato chiesto a Stash, un ricordo bellissimo, ha detto lui: eravamo veramente dei ragazzini, era il nostro primo tour, sarà bellissimo cantare questa sera anche qualche canzone del repertorio di quell'anno. E quindi non ci resta che riascoltarli, i The Colors insieme a Serena Brancale e ovviamente Mark & Cremont. Questo è il successo di quest'estate 2026. Nella chart di Air One c'è Partenope.

La canzone dei No Doubt, Just a Girl, ci ha riportati agli anni 90, 1995, nella seconda ora delle parole dell'estate. Buon venerdì, anticipo di Ferragosto anche per Paolo, che ci ha scritto che rimarrà nella sua Napoli, che già è bella di per sé, voglio dire, poi in questo periodo ancora di più. E quindi una bella gita sul Vesuvio. Ci ha ispirato il tuo messaggio, devo dire, caro Paolo, perché si può fare un po' di tutto in questo weekend di Ferragosto. Ad esempio c'è la Vesuvio Experience, un'escursione al Chiaro di Luna, proprio a Napoli, per celebrare uno dei luoghi più iconici nella Valle dell'Inferno, in pieno Parco Nazionale del Vesuvio. Ci sarà questa escursione serale davvero affascinante, immersi nella natura, sotto il cielo stellato, il tour nel complesso Somma Vesuvio, che unisce trekking, cultura, storia e anche esplorazione, il tutto accompagnato da questo aperitivo al Chiaro di Luna molto romantico. Relax si può trovare a Napoli tra i vigneti vesuviani, per chi allo sport preferisce i piccoli piaceri enogastronomici. Ci sono le cantine che aprono eccezionalmente le porte per un'esperienza di puro relax anche nella giornata di domani. E poi per i più mattinieri, all'alba di domani la terrazza di Sant'Antonio a Posillipo si anima con note incantate. Sei stato, Daniele Caruso, a Posillipo? Non è stato, quindi non ci può decantare le bellezze del luogo, però voi sì, scriveteci. Un appuntamento suggestivo in uno dei punti davvero panoramici più belli di Napoli. Domani, a partire dalle 5 del mattino, la canzone classica napoletana accompagnerà tutti i presenti sulle note delle aree più celebri. E poi abbiamo anche A Mare in Kayak, scritto proprio tutto unito, A Mare in Kayak, è l'appuntamento di Ferragosto. Questo è sportivo, anche dedicato alla natura. Lungo la costa di Posillipo potete pagaiare lungo il Golfo di Napoli per guardare davvero la città da un'altra prospettiva e un altro punto di vista, trascorrere la giornata del 15 agosto in modo diverso. Quindi si può godere la bellezza della città, anche farvi cullare dalle onde del Golfo Partenopeo. E poi le visite gratuite, quelle alla Gallerie d'Italia, ha pensato al Ferragosto perfetto per gli amanti della cultura. Domani il Museo di Napoli, insieme alla Gallerie d'Italia di Milano, Torino e Vicenza, saranno aperti a ingresso gratuito per visitare sia le esposizioni temporanee sia quelle permanenti. E poi chiudiamo in occasione del Ferragosto per parlare anche del Palazzo Reale di Napoli, forse tra i più famosi in assoluto, il Museo Pignatelli, che rimangono aperti anch'essi ai consueti costi e orari. Resta valido anche l'appuntamento con il Sabato dei Depositi, iniziativa mensile che consente al pubblico di accedere agli ambienti solitamente esclusi dal percorso museale. L'iniziativa questo mese è dedicata al deposito della Foriera. E noi salutiamo tutti gli amici napoletani all'ascolto di Blu 2000. Vi dedichiamo gli Strokes.

sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Oramai la conoscono anche i Sassi, direi, questa canzone molto bella di quest'estate 2026, e fa parte anche del repertorio Musica Nuova, anche questa di Bruno Mars che andiamo ad ascoltare. Il titolo è Oh My Soul su Blu 2000.

0: estate in Blu 2000.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

Il disco Blu 2000 di questa settimana, lei è Olivia Dean con Baby Steps. Lei è l'originale, la voce è vera, lei esiste in carne e ossa? No, ve lo dico perché ormai si ascolta qualsiasi cosa in rete e si ha l'impressione che qualcosa potrebbe sfuggire alle nostre orecchie, nel senso potremmo essere ingannati, quello che ascoltiamo potrebbe essere frutto di un frutto e anche di un lavoro dell'intelligenza artificiale, quindi di un algoritmo. Adesso pone un freno a tutto questo diciamo marasma di contenuti anche molto delicati che potrebbero sembrare reali ma non lo sono, anche Spotify, che metterà un'etichetta che contrassegnerà gli artisti generati dall'intelligenza artificiale, un po' come si faceva negli anni 90 con l'etichetta Parental Advisory, lo si fa ancora adesso per mostrare ai genitori quale fosse e qual è la musica meno adatta per i propri figli. In questo caso ci sarà artisti artificiali come etichetta che saranno bollati come tali da Spotify. Tutto è nato anche dall'equivoco che era emerso in rete un po' di tempo fa con la creazione di questa band totalmente virtuale, i Velvet Sundowns, che si spacciavano per reali, invece non lo erano ovviamente. I produttori avevano creato questa band a tavolino con l'intelligenza artificiale, quindi tutti i componenti di questa band, che addirittura per alcuni critici musicali potevano cambiare il mondo della musica, in realtà erano finti, non esistevano, e quindi da lì il caso che è scoppiato in rete. E anche Spotify metterà questa etichetta brevettando AI o AI persona, cioè un badge per marchiare la musica made in intelligenza artificiale, in modo da non creare più gli equivoci e quindi anche rendere quello che è finto, fittizio, sotto gli occhi di tutti, anzi alle orecchie di tutti, come qualcosa di creato al computer e non di reale. Quindi anche questa è un po' una buona notizia per la musica di qualità, che presto sarà insomma inserita all'interno di quelle che sono le politiche di Spotify per brevettare questo marchio che bollerà letteralmente la musica creata con l'intelligenza artificiale. E anche loro sono verissimi, Elisa e Ligabue.

Strong, la carica incredibile di Queen nel pomeriggio di Blue 2000, insieme fino alle 16. C'è spazio anche per le giovani cantautrici, lei arriva ad esempio dal Sudafrica ed è una rivelazione proprio dell'ultimo periodo, anche se si è fatta conoscere abbastanza direi anche nel 2024 quando ha vinto il Grammy Award per la migliore interpretazione di musica africana. Lei è Tyla, il nuovo singolo si intitola That Girl, nelle parole dell'estate.

E anche in questo pomeriggio di venerdì non ci resta che salutarci. A questo punto sono volate letteralmente queste due ore insieme in cui abbiamo veramente parlato un po' di tutto e di cose curiose anche legate a quest'estate 2026, di appuntamenti per il weekend. Abbiamo dato le anticipazioni anche delle classifiche dell'estate, del weekend. Vi ricordo che domani saremo insieme dalle 14 alle 15 anche nella giornata di Ferragosto con le classifiche anche di un tempo che fu, diciamo così. Quindi grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo di riascoltare i nostri contenuti, ma soprattutto di ascoltarci in streaming in quest'estate e non solo, attraverso l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Tra poco l'informazione e a seguire la seconda parte, come al solito, delle parole dell'estate insieme a Marco Parce. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: parole dell'estate.
1: Parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
4: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
5: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
6: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono ora in un'altra abitazione palestinese, non circondata però dai coloni ebrei. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi e in collegamento costante con Consolato di Gerusalemme e Ambasciata di Tel Aviv. Già da giorni l'esercito israeliano sta cercando di risolvere senza successo l'assedio degli ebrei ultraortodossi a Kusra, condannato oggi anche dagli Stati Uniti. Fenomeni migratori, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti in cattività ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato, in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
8: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza, ai bambini e adolescenti migranti, e un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, vieni allo studio.
7: E nel mondo sono oltre 900 gli attacchi alle strutture sanitarie segnalati dall'inizio di quest'anno, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo tra gennaio e agosto 2026 l'OMS ha registrato registrato 914 attacchi, con 911 morti e 1486 feriti, ovvero più di 4 attacchi al giorno, ha dichiarato oggi a Ginevra Altaf Musani, direttore del settore aiuti umanitari e gestione delle catastrofi presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cronaca: il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato dentro un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Ed eccoci alla vigilia di Ferragosto, squadra al completo anche oggi con Francesco Filippi in regia, che poi oggi, 14 agosto, è pure una data storica per la musica e la tecnologia. 14 agosto 1906, il giorno della prima trasmissione radiofonica musicale della storia. Immaginate il contesto, no? Le comunicazioni radio esistevano già, sì, ma erano utilizzate per il telegrafo, cioè il codice Morse era lo strumento con cui si trasferivano informazioni per scopi militari, via mare, insomma. Anche se qualcuno ci l'aveva avuta l'intuizione di poter trasmettere dei suoni, quindi la voce umana e perché no pure la musica. E il merito di questa prima trasmissione musicale via radio va all'ingegnere Reginald Fessenden, canadese di nascita, considerato uno dei padri della comunicazione radio, per i suoi esperimenti proprio sulla trasmissione di segnali audio con le onde radio. E la prova generale ci riporta appunto a questo 14 agosto 1906, stazione di Brant Rock nel Massachusetts, Stati Uniti, quando viene trasmesso per la prima volta questo segnale che conteneva una lettura del Vangelo di Luca, il suono di un violino più un saluto per tutti gli operatori radio in servizio sulle navi in navigazione nell'Atlantico. Dici, metti che qualcuno l'ascolta, almeno lo salutiamo. Ed è stata una trasmissione rivoluzionaria, perché fino ad allora la radio serviva appunto per il codice Morse, no? Mentre questo Fessenden aveva dimostrato concretamente che si poteva trasmettere voce umana e musica, insomma, aprendo poi la strada alla radio come mezzo di intrattenimento e di informazione. Poi in realtà la più celebre trasmissione di questo ingegner Fessenden è quella della vigilia di Natale del 1906, ma il 14 agosto è documentato come primo test tecnico riuscito di trasmissione audio musica via radio, un esperimento che avrebbe cambiato per sempre il modo di comunicare, di intrattenere con le onde radio, che da quel giorno sarebbero diventate anche veicolo di emozioni, proprio di cultura, di informazione. Poi sarebbe arrivata la pubblicità, ma questa è un'altra faccenda. E di musica oggi ne abbiamo ancora di più del solito da ascoltare per quest'ora che passiamo insieme per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, le parole dell'estate. Partiamo dai Take That.

0: dicono anche i Take That, dolce è luglio, perché agosto è infernale, se no Sweet July, Take That nel pomeriggio di Blue 2000. Durante tutta la stagione passata, ogni fine settimana ci siamo spostati virtualmente alla scoperta di luoghi d'Italia che varrebbe la pena conoscere, insomma, partendo di volta in volta da un evento, da una qualche ricorrenza o magari da uno di quei piccoli musei fuori dal circuito del turismo mainstream, come può essere il Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, con il direttore scientifico, il dottor Davide Perisco, a farci da guida per inquadrare di cosa stavamo parlando proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Il Museo di Storiografia Naturalistica è, possiamo definirlo, un'evoluzione dell'antico Museo di Storia Naturale. È un museo che è nato come idea a seguito di un progetto PNRR, appunto, è nato come idea dopo aver visionato e valutato tutto il materiale, il capitale naturalistico, diciamo, di proprietà dell'Ateneo, e aver osservato soprattutto che questo materiale era caratterizzato da collezioni storiche importanti, molto ben documentate, quindi con informazioni e carteggi, diciamo, che ne dimostravano la provenienza.
0: Okay.
2: Da lì si è dedotta la cronologia di personaggi che si sono succeduti nel tempo dall'origine del museo fino ad oggi e che hanno realizzato queste collezioni, quindi l'idea appunto di valorizzare queste persone, il loro operato e di conseguenza indirettamente, ma mettendolo in primo piano, rappresentare l'evoluzione del Museo di Parma dalla sua origine ad oggi e vedere che poi rispecchia quella che è l'origine e l'evoluzione dei musei di storia naturale nel mondo, in pratica, nel tempo.
3: La prima domanda forse è anche un po' la più banale, cioè cosa si viene, qual è la differenza tra un museo di storia naturale e di storiografia naturalistica? Perché guardando da fuori è un pochino complicato, ecco, da non addetti ai lavori, no, a visualizzare.
2: Sì. Un museo di storia naturale è un museo che accoglie reperti naturalistici e li dispone in una maniera pressoché evoluzionistica, diciamo filogenetica, raccontando quella che è l'evoluzione del nostro pianeta e l'evoluzione della vita sul nostro pianeta. Un museo di storiografia naturalistica invece parla in primis dei personaggi che hanno fatto la storia di quel museo e all'interno delle loro sezioni, quindi delle loro epoche, la storia naturale viene rappresentata con le conoscenze di quell'epoca. Quindi vediamo, facciamo un viaggio nel tempo, in pratica, vedendo non solo l'evoluzione della vita, ma bensì l'evoluzione della conoscenza scientifica nel tempo.
3: Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, ma il museo antecedente a questo, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma, esisteva da prima ancora che Darwin pubblicasse la teoria dell'evoluzione della specie?
2: Assolutamente sì, il museo è nato nel un embrione del museo è nato nel 1700, a metà del 700, 1760 circa, quando Jean-Baptiste Fourcault venne invitato a Parma dai Borbone al fine di istituire un primo nucleo museale, e egli lavorò, era principalmente un ornitologo, e egli costruì il primo gabinetto di ornitologia della città di Parma. Dopodiché, a seguito di svariati eventi e l'arrivo della duchessa Maria Luigia a Parma, questo materiale venne incluso nel nuovo Museo di Storia Naturale, che venne poi assegnato all'Università di Parma e divenne un museo a tutti gli effetti. Subì diversi cambiamenti, diverse evoluzioni, poi con l'arrivo di Pellegrino Strobel, il grande il grande naturalista che prese in carico il museo come direttore, fu anche un rettore dell'Università di Parma, nel 1859 appunto incontra la teoria dell'evoluzione di Darwin e quindi evolve il museo in un senso più evoluzionistico.
3: Ne rimane folgorato da questa.
2: Rimane folgorato, fa sua la teoria, va a Buenos Aires a ripercorrere le impronte del passaggio di Darwin in Sud America, fonda la facoltà di scienze naturali dell'Università di Buenos Aires e va a presentare per la prima volta la teoria dell'evoluzione della specie in una università, e abbiamo ancora i suoi taccuini originali con gli appunti di questa prima lezione, sono un materiale fantastico da indagare, insomma.
3: No, immagino. No, volevo insistere perché non vorrei passasse come una cosa di poco conto, no? Un'evoluzione, una ristrutturazione, insomma, perché c'è stato un grande lavoro per arrivare, oltre ai fondi del PNRR, per carità, se la pandemia ci ha lasciato qualcosa e la possibilità di fare investimenti di questo tipo, ma questa nuova esposizione del Museo di Storiografia Naturalistica è proprio un cambio di paradigma, ecco, nell'esposizione.
2: È un totale cambio di paradigma, abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione, nel senso, ma in tutti i sensi, nel senso che abbiamo cambiato quello che era la disposizione museale. Prima il museo era diviso in due parti, una parte all'orto botanico e una parte invece in sede centrale. Abbiamo riunificato le due collezioni e soprattutto abbiamo cambiato il metodo espositivo, ma proprio concettualmente, nel senso che ci siamo detti, ricostruire un museo di storia naturale canonico, diciamo, sarebbe come un ripetersi, e soprattutto sarebbe creare un doppione simile per contenuti tutti i dati musei di storia naturale, ma diverso perché in un'altra città. Quindi bisognerebbe un po' fare una valutazione, entrare in diretta competizione anche con questi musei, mentre invece facendo una valorizzazione di questo tipo abbiamo cambiato completamente l'aspetto, e l'abbiamo fatto riciclando gli arredi storici, rimettendoli in sesto, cambiando il sistema espositivo, non più su scaffali bensì su scaffalature magnetiche individuali, quindi ogni singolo reperto è attaccato allo sfondo dell'armadio attraverso dei magneti, può essere spostato, quindi questo ci consente di mantenere una sorta di dinamicità per aggiungere reperti, spostarli, modificare le collezioni. Quindi diciamo che la struttura da vedersi sembra estremamente antica, quando però si entra e si comincia a leggere, si cominciano a valutare i contenuti e soprattutto i metodi espositivi, ci si rende conto di essere di fronte a qualcosa di estremamente moderno. È un percorso nel tempo, cioè si passa da una Wunderkammer in cui il materiale è disposto in maniera, concedetemi il termine, caotica, perché è soltanto estetica, quindi non è classificato e serve solo per impressionare il visitatore. Si passa attraverso lo studiolo di Maria Luigia per poi entrare nelle sue collezioni, in cui si vede la transizione tra la Wunderkammer e un museo vero e proprio, cioè animali disposti ancora per impressionare, ma già ben classificati, quindi con una base di sistematica. Qua era già intervenuta la nomenclatura binomia linneiana, di conseguenza c'era l'esigenza di ordinare le Wunderkammer, e questa esigenza ha determinato la necessità di passare dalle Wunderkammer ai musei veri e propri.
0: Quindi un museo che propone un itinerario cronologico che unisce scienza, collezioni storiche originali, racconti di vita, alla scoperta della meraviglia della biodiversità e la ricchezza di idee che hanno sognato oltre due secoli di ricerca e di conoscenza. Cercatelo sul web come MUST, Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, dove torniamo ancora tra poco. State con noi.

0: Fantasia. È Biagio Antonacci che canta per Giulie, era l'ultima canzone nel pomeriggio di In Blu 2000 versione estate, no? Dove riascoltiamo le cose più interessanti della stagione passata, ed eravamo partiti prima dal Must di Parma, un museo che è un'esperienza sensoriale, un'esperienza inclusiva, sicuramente un ponte tra il passato e il futuro della storia naturale, anche per smontare quella vecchia idea per cui un museo è un luogo noioso dove non si può toccare, no? Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Assolutamente, sì, bisogna proprio smontarla questa idea, perché il museo deve essere considerato un po' come un libro, e così lo abbiamo progettato, un libro tutto da sfogliare. Non si deve avere la pretesa, come quando si va in biblioteca, di entrare in un'ora e leggere tutti i libri. Alla stessa maniera, quando si entra in un museo, non si deve avere la pretesa di guardare tutto quanto e riuscire a comprenderlo al massimo delle possibilità. Quindi un luogo dove poterci tornare più volte, affrontare un argomento dopo l'altro senza gran difficoltà, con tutti gli strumenti utili per poter rendere la visita un passatempo piacevole e soprattutto informativo. Ecco, nel museo di storiografia naturalistica qualcosa di straordinario c'è all'interno, però non le farò un elenco di pochi reperti. Cioè, quello che caratterizza il museo è la storicità delle collezioni. Cioè, se volete vedere la collezione realizzata da Maria Luigia, acquisendo un sacco di materiale, costituendo il 70% dell'antico museo e anche di questo attuale, potete venire solo a Parma. Si riforniva da un giardino zoologico di Milano per avere esemplari particolari, uno struzzo piuttosto che un canguro grigio, che sono esposti con i documenti di acquisizione da parte di Maria Luigia. C'è esposto un dente di narvalo che era di proprietà della duchessa e che prestò con atto notarile al museo, facendo mettere per iscritto che sarebbe potuta tornare a riprenderselo quando voleva, visto che era di proprietà della sua famiglia. Poi dopo non è più tornata, quindi è rimasto a noi, ed è anche questo un reperto fantastico. C'è esposta nel museo la meteorite di San Donnino, la meteorite caduta fino all'800 a Fidenza, e che è un esemplare unico al mondo e che è stata acquisita nella collezione Guidotti proprio da Maria Luigia, e che quindi è esposta nel Must con tutta la ricostruzione storica dell'accaduto, di quando è stata ritrovata, di quando è stata portata in università e analizzata. C'è una collezione del Prato, una collezione di vertebrati del Parmense, quindi una fotografia della biodiversità della provincia di Parma a metà dell'Ottocento, utilissima per fare i confronti con oggi.
3: Certo.
2: E poi c'è il famosissimo Museo Eritreo Bottego, che oggi è diventato una sezione del Must ed è una sezione tipica, cioè è un aspetto, diciamo, prima era un museo, adesso una sezione, ha le caratteristiche tipiche di un museo coloniale, cioè il risultato di campagne di colonizzazione dell'Africa, in particolare dell'Eritrea, che portarono in Italia una serie di reperti, soprattutto zoologici, quindi un'ampia collezione di zoologia, che fino a poco tempo fa era esposta come un museo monumentale, quindi celebrativo del personaggio. Oggi è esposta ancora alla stessa maniera, abbiamo mantenuto lo stesso schema, ma abbiamo revisionato tutta la classificazione, quindi è un museo di storia naturale più preciso adesso, e sul muro di questo enorme salone viene proiettato in continuità questo documentario in cui viene raccontata la vera storia delle attività del Bottego in Africa, ricostruita per filo e per segno con un bel progetto di ricerca insieme al Centro Studi Movimenti di Parma, che toglie la maschera messa sopra il personaggio dalla propaganda fascista dell'ultimo del nostro regime, in pratica, e rende merito e verità, diciamo, a quelle che sono state le gesta di un personaggio che, insomma, era di Parma, un personaggio valoroso che è andato comunque in Africa a fare la guerra per conquistare, e che in contatto con il direttore del Museo di Storia Naturale Pellegrino Strobel si mise d'accordo per portare a Parma, come gli chiese Strobel, la più grande collezione di biodiversità dell'Eritrea, prima che la biodiversità dell'Eritrea venisse semidistrutta, diciamo, dai coloni europei.
3: Certo.
2: Quindi anche in quel caso abbiamo uno scrigno unico in tutta Italia, che si può vedere soltanto a Parma e che è particolarissimo. Un esempio, le faccio: alcuni animali tassidermizzati in questa sezione qua presentano le ferite di abbattimento, di quando sono state battute dal bottego in caccia, e le gesta di questi atti sono descritte in alcuni libri pubblicati dalla Società Geografica Italiana. Perché il tassidermista ha deciso di mantenere le ferite in evidenza? Perché si voleva collegare il racconto molto romanzato di queste avventure di caccia con l'animale abbattuto e di conseguenza esaltare le gesta del personaggio.
3: Uno storytelling.
2: Queste cose qua noi le mettiamo in luce,
3: certo.
2: Si possono vedere. Questa qua è ricostruzione della storia, è storiografia, appunto.
3: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, immagino anche il tassidermista all'epoca che probabilmente alcuni di questi animali non li aveva neanche mai visti.
2: Cioè... mai visti, esattamente. Questa è una cosa molto importante, perché ci sono alcuni animali che fanno sorridere vedendoli, sono bizzarri, nel senso che sono stati ricostruiti in maniera quasi assurda in alcuni casi. E è proprio questo il motivo: animali esotici mai arrivati in Italia, dati in pasto, tra virgolette, mi consente il termine, dati in pasto questo tassidermista di Parma, che era Alfonso Caggiati, il quale aveva una buona conoscenza della fauna locale, ma scarsa evidentemente in quella esotica, per cui si butta in queste ricostruzioni avendo a disposizione che cosa? Le pelli inviate dal bottego e dei pizzini di carta in cui erano indicate le dimensioni dell'animale e il colore degli occhi, e basta. Quindi doveva inventarsi.
3: Tra scienze e fantasia.
2: In alcuni casi ci è riuscito molto bene, in altri invece insomma sono usciti delle, non dico delle mostruosità, però. Degli oggetti, dei preparati un po' ridicoli. E ci siamo chiesti all'inizio: ok, li esponiamo questi materiali oppure no, perché ridicolizzano un po' la cosa. In realtà sono la chiave è dare un senso a questi oggetti. Certo. Perché sono così ridicoli? Facciamolo vedere. Le conoscenze dell'epoca non erano come quelle di oggi, e le tecniche tassidermiche erano differenti da quelle di oggi. Il risultato è stato quello. Facciamolo vedere, perché è figlio dell'epoca.
0: Si coglie tutta la passione del direttore scientifico del Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, il dottor Davide Persico, che ci ha fatto da guida. Intervista integrale da recuperare tra i podcast su play2000.it. Comunicazioni di servizio: il museo è chiuso fino a fine mese, riapertura regolare da martedì 2 settembre, quindi c'è tutto il tempo per organizzare una passeggiata a Parma alla scoperta di questo MUST, Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università. Le parole dell'estate.

0: Diciamo che la colonna sonora non è male, ecco. Eric Clapton è un pezzo da 90 indiscutibile nel pomeriggio di In Blue 2000. Guardavo piuttosto all'estate, che dati alla mano sta diventando un piccolo bene di lusso. Insomma, negli ultimi 10 anni la costante escalation, nome tecnico, dei prezzi ha trasformato profondamente il modo in cui viviamo il tempo libero e le vacanze. Cioè, si sono ripensate abitudini che un tempo sembravano intoccabili, no? Basta guardare a quello che è successo nel settore dei trasporti, per esempio, 2016-2026, gli ultimi 10 anni appunto. Guida la classifica dei rincari i viaggiare in aereo, cioè volare su una tratta nazionale oggi costa quasi il triplo, con un aumento che sfiora il 200%, mentre le tariffe dei voli europei sono quasi triplicate, eppure i collegamenti intercontinentali viaggiano sullo stesso ordine di grandezza, a parte le tensioni internazionali, insomma. Non va meglio nemmeno a chi sceglie il mare. I traghetti costano praticamente il doppio e chi sceglie la macchina si ritrova col gasolio che è salito tipo del 60%, la benzina quasi un terzo, in più un aumento sul noleggio vetture, sui biglietti dei treni. Le autostrade, i pedaggi autostradali, diciamo, hanno mantenuto un pochino gli incrementi, ma non è soltanto arrivare a destinazione, perché pure stare in albergo, per esempio, costa oggi quasi il 70% in più rispetto a 10 anni fa, mentre campeggi e villaggi vacanze hanno tenuto un pochino più il passo, con aumenti sì, ma più contenuti. Addirittura mangiare ha cambiato prezzo, cioè prodotti simbolo dell'estate come i pomodori, l'insalata, la frutta, il gelato, no? Viaggiano tra più 30 e più 70% l'aumento, capito? Le uniche vere eccezioni in questo scenario di inflazione, incredibilmente aggiungerei, sono la birra e i condizionatori domestici, cresciuti entrambi a livello di costo di acquisto, ma molto meno del previsto. E allora che si fa? Si rinuncia alla vacanza? Con un quadro economico del genere? E allora per cosa lavoriamo a parte pagare le bollette e le tasse? E infatti la risposta non è stata la rinuncia totale degli italiani alle ferie, ma un adattamento profondo. Cioè, se 10 anni fa la vacanza estiva tradizionale durava 11 giorni, parliamo di dati medi, molto spesso ad agosto, oggi si preferisce la formula del viaggio breve. 3 notti, 4 al massimo, distribuite però magari in più momenti dell'anno, magari nei mesi meno affollati tipo giugno, settembre. Si cercano poi mete più vicine per abbattere le spese di viaggio, tanto che la percentuale di persone che sceglie le ferie all'estero è letteralmente dimezzata, che poi alla fine l'ingegno e un pochino di spirito di adattamento sono gli unici strumenti per continuare a concedersi un piccolo periodo di riposo, ecco, una vacanzina, senza ritrovarsi a dover mangiare pane e cipolla per non si sa quanto tempo. Ma torniamo ancora su questi argomenti. Le parole dell'estate.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Progetto West Cross con Fra Quintale, Rascarabocchi, in chiusura di questa settimana insieme. Domani Ferragosto, nella mia testa è sempre un po' la chiusura dell'estate, no? Col Falò di questa sera che chiude un capitolo, perché comincia a guardare al dopo vacanze, anche nei supermercati adesso c'è tutto per il nuovo anno scolastico, ma in realtà, a parte un po' di malinconia, il dopo Ferragosto dovrebbe essere anche il ritorno alle temperature, signora mia, quelle dell'estate sua, ecco, qualsiasi cosa significhi temperature dell'estate sua, temperature normali. Buon Ferragosto quindi e buone stelle, che ci sono ancora le meteore di San Lorenzo da guardare per qualche giorno. Se vi va l'idea, noi vi aspettiamo lunedì puntuali nel pomeriggio di Blu 2000, stesso posto.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Bisogna porre al centro dell'attenzione politica e sociale la protezione dei minori migranti. La loro dignità è calpestata in troppi modi nel mondo. È quanto sottolinea Papa Leone XIV nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre. Il testo del documento pontificio è stato reso pubblico oggi. Papa Leone evidenzia anche l'esigenza di spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato la recente legge approvata dal Parlamento sul divieto dei social per i minori di 15 anni. Il Presidente della Repubblica Macron ha incaricato il Primo Ministro Sébastien Lecornu di lavorare nel più breve tempo possibile a una nuova formulazione giuridicamente solida della legge che tenga conto della decisione del Consiglio Costituzionale del quadro normativo europeo. In una nota l'Eliseo ribadisce la determinazione del Presidente Macron a portare a compimento questa riforma entro la primavera del prossimo anno. Anche oggi in Italia due incidenti mortali sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto quando, per cause in corso d'accertamento, è stato travolto dall'auto stessa. A Diano d'Alba, nel Cuneese, ha invece perso la vita una ragazza di 22 anni deceduta per il ribaltamento di un trattore in un'azienda agricola locale dove lavorava. Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria, ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
2: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio. What we gotta do right here? Go.

0: Dalle rotte incerte e pericolose delle migrazioni sale a Dio il grido d'aiuto dei minori. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio diffuso oggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre e implora non voltiamoci dall'altra parte. Medio Oriente in ebollizione, esercito e governo israeliano alle prese con la spinosa situazione nel villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania. Coloni ebrei oltranzisti minacciano gli abitanti palestinesi, evacuati 5 italiani che volevano portare aiuti. Washington fa pressioni su Netanyahu. Weekend di Ferragosto col bel tempo quasi ovunque, ma le temperature saranno in leggera discesa. Il vero cambio di passo si dovrebbe avere però la prossima settimana, con estese precipitazioni che da lunedì dovrebbero spazzare via l'afa, ma c'è il rischio di eventi estremi. Buonasera da Andrea Domaschio, dedicato ai minori coinvolti nell'epocale fenomeno delle migrazioni di massa, il messaggio di Papa Leone reso noto oggi per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata il prossimo 27 settembre. Bisogna porre al centro di ogni intervento la loro protezione, afferma il pontefice, e spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. Cristiana Caricato.
1: Il grido dei minori migranti sale a Dio e interpella le nostre coscienze, quanto scrive Papa Leone nel messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra il 27 settembre. Anche uno solo di questi bambini, il titolo evangelico, per denunciare le violenze indicibili subite da piccoli adolescenti, costretti a lasciare la propria terra, spesso separati dai genitori, protagonisti involontari di drammi e situazioni traumatiche dietro cui ci sono immani responsabilità politiche e militari. Il suo è un richiamo a riconoscere la dignità dei minori, trascinati nei flussi migratori mondiali e a tutelarne i diritti primari, il diritto alla vita, all'educazione, ad un'esistenza che consenta una crescita piena. Papa Leone invita la comunità ecclesiale all'accoglienza per prevenire isolamento e rifiuto e chiede di creare spazi in cui ognuno sia rispettato nella sua identità culturale, così da prevenire il rischio di radicalizzazioni. Poi esorta le istituzioni a promuovere ricongiungimenti familiari e a scongiurare i rimpatri. Per il Papa occorre spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: E i minori non accompagnati presenti a Ceuta, secondo i dati del governo iberico, sono circa 2.400 di loro, avrebbero meno di 13 anni. Intanto in Spagna aumentano timori e proteste per le notizie di nuovi massicci arrivi a Ceuta e Melilla, forse già da domani. Chiara Placenti.
2: Spagna e Marocco, nonostante gli attriti, stanno collaborando soprattutto nel monitorare chat e profili web che invitano le persone a raggiungere Ceuta con la falsa promessa di una facile accoglienza. E il dibattito migranti resta incandescente a livello europeo, ancora a tensione tra Roma e Madrid dopo le reciproche sospensioni di Schengen, con l'Italia che deve anche sciogliere il nodo dublinante con la Germania. Berlino infatti intende rimandare in Italia i migranti che, sbarcati nel nostro paese, sono giunti in territorio tedesco, nonostante il regolamento di Dublino stabilisca che domande e procedure d'asilo sono a carico del paese di primo arrivo. Ma Piantedosi assicura che nessun migrante rientrerà in Italia perché, spiega il ministro, si deve tener conto delle persone sbarcate sulle nostre coste da navi di ONG tedesche. A smontare allarmi di nuove emergenze migratorie interviene Frontex. Secondo l'agenzia europea, al netto del caso Ceuta, gli arrivi irregolari nell'Unione sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo scorso anno. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: La tensione sul confine orientale dell'Europa continua a crescere mentre la guerra in Ucraina conosce una nuova recrudescenza. Oggi caccia intercettori Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone in volo nei cieli della Lettonia. Vito De Torre.
3: A rispondere all'ordine di decollo d'emergenza della NATO sono stati 4 aerei, 2 F-16 turchi e 2 Eurofighter italiani. Questa mattina all'alba un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia. A colpirlo in volo è stato uno dei caccia italiani. Potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. Intanto Mosca ha respinto l'offerta ucraina di una tregua sugli attacchi nel Mar Nero legati al commercio del grano. Non ci sono le condizioni, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri. Maria Zakharova, toni ancora più duri da Lavrov, che ha accusato gli Stati Uniti di avere un ruolo attivo nella guerra, condividendo informazioni di intelligence con Kiev per organizzare attacchi contro obiettivi civili in territorio russo, accuse gravissime alle quali Washington per il momento non ha risposto. Vito Dettore, linea allo studio.
0: La diplomazia internazionale muove pochi, timidi passi per spegnere i diversi focolai di guerra e violenza ancora accesi in Medio Oriente, e in Israele intanto scoppia il caso del villaggio palestinese di Kusra. Franco Rossi.
4: Mentre i raid israeliani non si fermano su Gaza, l'inviato di Trump a Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per incontrare il premier Netanyahu. In Cisgiordania sono stati intanto fatti evacuare dall'IDF i 5 attivisti italiani che hanno vissuto per 6 giorni in segno di solidarietà con una famiglia palestinese assediata a Kusra. Il villaggio è sotto l'attacco di coloni israeliani con la deterrenza dell'esercito israeliano. Intanto un piccolo gruppo di attivisti israeliani ha portato del cibo per le famiglie, ma la polizia di frontiera ha loro impedito di avvicinarsi e li ha dispersi. I coloni israeliani continuano ostinati nell'assedio. Infine, in Libano non si fermano i raid dell'esercito israeliano nel sud del paese, in attesa dei nuovi negoziati previsti a Roma a inizio settembre promossi dagli Stati Uniti. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Lo scontro Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico, attaccate diverse navi nello stretto di Hormuz. Washington minaccia misure economiche senza precedenti contro Teheran. Giorgia Bresciani.
5: 2 navi degli Emirati Arabi Uniti sono state attaccate ieri sera mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Secondo Abu Dhabi, l'attacco è da imputare all'Iran. Anche la Gran Bretagna ha reso noto che una petroliera è stata colpita ieri da un drone mentre usciva dallo stretto. Il segretario del Tesoro statunitense Bessent, in un'intervista, afferma che gli Stati Uniti adotteranno la prossima settimana misure economiche senza precedenti contro l'Iran, continuando a isolare economicamente Teheran e a bloccare i porti. Il vicepresidente Vance, intervistato dalla Fox, ha sottolineato che la guerra si concluderà con gli Stati Uniti più forti, che l'obiettivo adesso è innanzitutto mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani e poi assicurarsi che l'Iran non riesca mai a dotarsi di un'arma nucleare. Intanto domenica scadranno i 60 giorni stabiliti dal memorandum di Islamabad per raggiungere un accordo definitivo, ma i negoziati restano in una fase di stallo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Genova commemora le 43 vittime del crollo del ponte autostradale Morandi a 8 anni dalla più grande tragedia in città dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia non dimentica, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Per la sindaca Silvia Salis, il Morandi fu uno spartiacque. Antonella Mazza Teruel.
6: Ha annunciato che Genova chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagini la sindaca Silvia Salis nell'odierna cerimonia per le vittime del crollo del ponte Morandi il 14 agosto di 8 anni fa. Quella del 2026 è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del luglio scorso che ha condannato 32 imputati, tra cui dirigenti di Autostrade per l'Italia e del Ministero per le Infrastrutture. Furono 43 le persone che persero la vita, i loro nomi, le loro storie sono raccolte in una mostra esposta temporaneamente nel loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune, ma ad ottobre verrà trasferita in via definitiva presso il memoriale sotto il nuovo Ponte San Giorgio, dove in mattinata si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, mentre le figure istituzionali hanno ricordato a distanza la tragedia, un'assenza che il Comitato Parenti delle Vittime ha fatto notare. Genova attende giustizia e prega, ricordando i suoi morti. La giornata è iniziata con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, che la memoria delle vittime, così ha concluso l'omelia l'arcivescovo Monsignor Marco Tasca, ci renda più vigilanti, responsabili, umili e uniti. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: E parliamo di meteo. Quello che ci aspetta da domani sarà un weekend ferragostano ancora all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia, ma le temperature inizieranno a scendere fino a lunedì, quando l'arrivo di estese precipitazioni si porterà via definitivamente l'afa. Elena Aquilanti.
7: Il grande caldo di quest'estate allenterà finalmente la presa proprio nel fine settimana di Ferragosto. I bollettini del Ministero della Salute mostrano un calo delle allerte in tutta Italia. Anche se oggi si registra qualche criticità, con 7 comuni ancora in stato di emergenza, da domani le città da bollino rosso saranno soltanto 2, Bolzano e Bari, mentre domenica rimarrà solo il capoluogo pugliese. Nel resto del paese la mappa si tingerà di giallo per segnalare lo stato di preallerta. A Napoli, Venezia e altri comuni tornerà anche il bollino verde. Questo vuol dire che non ci saranno più pericoli per la salute. Le temperature rimarranno comunque estive e permetteranno di passare il fine settimana di Ferragosto all'aperto, tra gite fuori porta e vacanze già iniziate. Il vero cambio di passo è previsto per la prossima settimana. A partire da lunedì, nuove perturbazioni atlantiche attraverseranno la penisola, portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Così, dalla prossima settimana dovrebbe esserci un calo delle temperature in tutto il paese. I termometri scenderanno verso valori più sopportabili, ma bisognerà mettere in conto anche qualche acquazzone improvviso. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria, ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli i senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
8: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
0: Brillante operazione dei carabinieri che ha permesso agli specialisti d'arte dell'arma di recuperare 3 pregiati dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse che erano stati rubati nel marzo scorso dal museo della Fondazione Magnani a Traversetolo nel Parmense. 9 le persone indagate per il furto. Alessandra Camarca.
9: Un minuto a quadro, tanto avevano impiegato i ladri per rubare i 3 capolavori, rispettivamente di Renoir, Cézanne e Matisse, per un valore complessivo superiore a 9 milioni di euro. Le opere erano state trafugate nella notte tra il 22 e il 23 marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo nella campagna parmense. Il bottino comprendeva natura morta con ciliegie di Paul Cézanne, stimato in circa 6 milioni di euro, le poissons di Pierre-Auguste Renoir, del valore indicato in circa 3 milioni, e l'acqua tinta odalisca sulla terrazza di Henri Matisse, valutato circa 20.000 euro. All'epoca del furto le telecamere avevano immortalato 2 malviventi che, dopo aver fatto irruzione e staccato i 3 quadri, li passavano ad un terzo complice che li attendeva fuori dalla finestra. Le riprese sono state utilizzate dagli inquirenti della Procura di Parma per trovare i responsabili e recuperare le opere. Sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Ed era il nostro ultimo servizio. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento.

0: vacanza che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci. Bentrovati a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Siamo giunti alla 20ª domenica del tempo ordinario, ancora il Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 15. Leggiamo insieme. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. Si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. In queste settimane il film The Odyssey di Christopher Nolan ha riportato sul grande schermo il mondo affascinante dei poemi di Omero, Ulisse, Troia, gli eroi, gli dei, il lungo viaggio verso casa. Ma tra i grandi eroi della mitologia greca, uno dei più famosi sicuramente è Achille. Secondo una tradizione, sua madre Teti, quando era ancora bambino, lo immerse nelle acque del fiume Stige per renderlo invulnerabile. Lo tenne però per un tallone e proprio quel piccolo punto del suo corpo rimase vulnerabile. E durante la guerra di Troia, Paride lo colpì proprio lì e Achille morì. Da allora sono passati 3000 anni, ma continuiamo ancora a usare quell'espressione, il tallone di Achille, e tutti sappiamo cosa significa. È il punto debole di una persona apparentemente fortissima. E quindi mi è venuta una domanda, no? Perché molti si chiederanno: ma che cosa c'entra Achille e l'Odissea con il Vangelo di oggi? E mi è venuta una domanda, forse anche un po' provocatoria. Dio ha un tallone d'Achille? Esiste un punto nel quale persino il cuore di Dio si lascia raggiungere? La donna cananea del Vangelo di questa domenica sembra proprio averlo scoperto. È una donna straniera, pagana, appartenente ad un popolo che gli israeliti guardavano con sospetto, per non dire disprezzo. Ma soprattutto è una madre disperata, sua figlia sta male e lei viene a sapere che Gesù si trova da quelle parti. E gli corre incontro, grida: «Pietà di me, Signore!» Ma Gesù tace, non le rivolse neppure una parola, ci dice il Vangelo. Lei però continua. I discepoli sono quasi infastiditi, preoccupati, chiedono a Gesù di mandarla via. E quando finalmente Gesù parla, le parole sono, direi, molto dure. Dice: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella donna non si arrende e gli va davanti e continua: «Signore, aiutami». Poi arriva ancora un'altra risposta: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». A questo punto credo che chiunque si sarebbe scoraggiato, ma la donna no. E spiazza Gesù usando le sue stesse parole: «Sì, è vero, eppure i cagnolini quelle briciole le mangiano». E allora Gesù si lascia convincere, diciamo così: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Ecco, quella donna aveva scoperto il tallone d'Achille di Dio, aveva scoperto che il punto nel quale il cuore di Dio si lascia raggiungere è l'amore. E la cananea sembra dire a Gesù: «Se io sono una madre non posso abbandonare mia figlia, come potrei farlo?» Qualche volta abbiamo esattamente la stessa impressione della donna cananea. Dio tace, sembra non rispondere. E allora preghiamo e non succede nulla, bussiamo alla porta che sembra rimanere chiusa, chiediamo e non arriva nessuna risposta. La donna cananea in questa parte del Vangelo ci insegna a non interpretare il silenzio di Dio come mancanza d'amore. Continua a bussare, a credere, ad amare, a pregare. E Achille era il più forte dei guerrieri, apparentemente invulnerabile, eppure aveva un punto attraverso il quale poteva essere raggiunto. Anche il cuore di Dio ha metaforicamente il suo tallone d'Achille, è l'amore. La donna cananea lo aveva capito, una preghiera che nasce dall'amore non è mai inutile. E se vogliamo raggiungere il cuore di Dio, sappiamo dove colpirlo, nel suo punto debole, appunto, nell'amore. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 16 di agosto fino al 22. La Chiesa ricorda il 16 agosto San Rocco, il 17 San Giacinto, il 18 Santa Elena, il 19 San Ludovico, il 20 San Bernardo, il 21 San Pio e il 22 la Chiesa ricorda Santa Augusta. E oggi insieme a voi vorrei ricordare Sant'Elena, che si ricorda appunto il 18 di agosto. Nel III secolo, da un'umile famiglia, nacque in Bitinia Elena, la cui fede fu tanto intensa da contribuire in modo determinante, anche se indiretto, alla fine delle persecuzioni e alla pacifica opera di ricostruzione della Chiesa. Sposa del tribuno Costanzo Cloro, fu ripudiata dal marito perché, secondo la legge romana, il matrimonio fra un patrizio e una plebea non era ufficialmente riconosciuto. Elena risultava quindi semplice concubina. Quando poi Costanzo Cloro ebbe il titolo di Augusto, si vide costretto a mandarla via di casa pur tenendo con sé il loro figlio Costantino. Questo, alla morte del padre, ricevette a sua volta il titolo di Augusto e subito richiamò presso di sé la madre, che fu allora acclamata in un primo tempo nobilissima femmina e in seguito, quando il figlio divenne imperatore, addirittura Augusta. L'opera illuminata di Costantino segnò la pace con la Chiesa e contribuì a porre le fondamenta della sua costruzione in tutto l'impero. Fino a che punto Elena fu ispiratrice di tutto ciò non è difficile intuirlo. In tarda età la sua fede la spinse in Palestina, dove ebbe il privilegio di assistere al ritrovamento della tomba di Cristo scavata nella roccia. In seguito ella stessa prese l'iniziativa di scavi che portarono alla luce la grotta della Natività di Betlemme e il luogo in cui, sul Monte degli Ulivi, Gesù si era fermato a pregare prima della Passione. Ormai ottantenne, dopo una vita ricca e feconda, Elena morì nel 330 circa. Dunque, buon onomastico a tutte le Elene e anche a coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci anche oggi a sfogliare il libro del passato per conoscere quali fatti e misfatti sono accaduti nel nostro territorio tanti anni fa. Andiamo indietro di molti anni, 1273, il 17 di agosto, i rappresentanti dei monasteri di Santa Flora e Lucilla di Arezzo, di Capolona, del Sasso, dell'Alpe di Santa Trinita si riuniscono nella pieve di San Giustino per esporre al vescovo Guglielmino degli Ubertini alcuni loro reclami relativi ad una colletta. 18 agosto 1297. Nonostante l'impaludamento delle chiane, i mercanti di Fogliano vendono ai banchieri di Arezzo ben 32.000 staia di grano. 19 agosto 1262. L'abate di Agnano compra dal nobiluomo Guido di San Pancrazio il castello di San Pancrazio, che passa così sotto la sua giurisdizione temporale. 20 agosto 1554. Giorgio Vasari invia a Cortona un modellino in legno della costruenda chiesa di Santa Maria Nuova, rispettando la pianta disegnata da Battista di Cristoforo, maestro cortonese. 21 agosto 1574. A Firenze viene stilato un inventario dei beni di Giorgio Vasari, morto 2 mesi prima, che comprende anche la casa di Arezzo, un vero scrigno di opere d'arte. 22 agosto 1770. A Borgo Sansepolcro viene chiusa per urgenti restauri la pieve di Santa Maria, oggi chiesa di Sant'Agostino, ed il volto santo ivi custodito è trasportato solennemente in cattedrale, dove rimarrà definitivamente. È il momento ora della frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Georges Bernanos. Dopo 20 secoli di cristianesimo, non ci si dovrebbe più vergognare di essere poveri, altrimenti voi l'avete tradito, il vostro Cristo. Ed eccoci giunti all'angolo musicale che, come di consueto, chiude il nostro programma settimanale. C'è un album che non ha semplicemente fatto la storia della musica italiana, ma l'ha in un certo senso riscritta, cambiando per sempre la definizione stessa di world music. Nel 1984, infatti, Fabrizio De André compie una scelta coraggiosa: abbandona l'italiano e si affida interamente al dialetto genovese, intrecciandolo con le sonorità, gli strumenti, i profumi di tutto il Mediterraneo. E il risultato è Creusa de Ma. Il coautore fondamentale di questo disco epico è Mauro Pagani, polistrumentista, ex membro della Primiera Forneria Marconi, che ha svolto un ruolo, diciamo, cruciale nella nascita dell'album, insieme a De André naturalmente. Sono stati introdotti strumenti tradizionali di tutto il bacino del Mediterraneo, un esempio è il buzuki. Diciamo che Pagani è stata la mente sonora del progetto, guidando questa fusione tra la poesia genovese di De André e le sonorità etniche world music. I testi delle canzoni sono stati scritti interamente da De André, ma la struttura metrica e il ritmo sonoro, diciamo, sono nati in collaborazione. Ecco, quella che stiamo per ascoltare è la title track, la storia dei marinai che tornano dal mare, dei mercati, delle spezie, della fatica, dell'odore di fritto che accoglie chi sbarca a terra. Un viaggio poetico tra le mulattiere che scendono verso il mare. E allora, con questo odore di mare e anche con questa vista del mare che le parole di De André ci porteranno nella mente, Romano Scaramucci vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto, vi auguro una buona settimana. Ci risentiremo tra 15 giorni, quindi la settimana prossima non andrà in onda Domenica un giorno per te. Buon Ferragosto, buone ferie e, come sempre, ciao e a risentirci.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

0: Bentrovati da Guido Albucci in redazione. Si rafforza la collaborazione istituzionale per fare piena luce sul grave incidente avvenuto lo scorso 4 agosto nel territorio di Bibbiena, in cui è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni appartenente al gruppo scout Gesci Cercola 1, in provincia di Napoli, impegnato in Casentino, in un campo mobile di noviziato. Il giovane, secondo quanto riferito dalla famiglia, si trovava insieme ad altri componenti del gruppo nei pressi della strada comunale di Camprena, vicino all'accesso alla fattoria di Marena, quando sarebbe stato investito da un'autovettura. Il conducente, dopo aver invaso per circa un metro la zona di prato, oltre il margine della carreggiata, si sarebbe poi allontanato, senza fermarsi a prestare soccorso. Il sedicenne ha riportato lesioni tali da rendere necessario ricovero per diversi giorni all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è stato sottoposto anche un delicato intervento chirurgico per la riduzione di una frattura. Sulla vicenda è intervenuta l'amministrazione comunale di Cercola, in provincia di Napoli, dove vive il ragazzo. Il sindaco Biagio Rossi ha inviato una nota ufficiale al comune di Bibbiena chiedendo massima collaborazione per sostenere il lavoro delle autorità impegnate nelle indagini. Particolare attenzione viene rivolta alle telecamere di videosorveglianza. La richiesta nasce dal particolare legame del giovane con la comunità di Cercola e col locale gruppo scout. Alla comunicazione del sindaco Rossi di Cercola ha risposto l'omologo di Bibbiena, Filippo Vagnoli, assicurando il massimo impegno dell'amministrazione e della polizia locale. Anzi, questa mattina il sindaco di Bibbiena è andato oltre, lanciando un appello ai concittadini. Chissà qualcosa parli, anche un piccolo dettaglio può essere importante per rintracciare il pirata della strada. Incendio nel pomeriggio di ieri in località Patrignone, dove le fiamme hanno interessato un capanno con una tettoia sulla quale era installato un impianto fotovoltaico. L'allarme a Patrignone nel comune di Arezzo, intorno alle 15.30 sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo, composta da 5 unità e supportata da 2 mezzi. Il rogo ha coinvolto un'auto e del materiale da giardinaggio che si trovavano nell'area interessata dall'incendio. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alle successive operazioni di messa in sicurezza della zona, evitando ulteriori conseguenze. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha incontrato l'altro ieri il neoprefetto di Arezzo, Fabrizio Steli. Mercoledì 12 agosto il rappresentante del governo, da poco insediatosi ad Arezzo, ha fatto visita a Cortona. Dopo un colloquio cordiale per una conoscenza reciproca, il sindaco Meoni e il prefetto hanno avuto uno scambio sui principali temi dell'agenda, fra questi la sicurezza, le infrastrutture, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. A seguire il dottor Stelo ha fatto visita alla mostra Gino Severini Modernità come dialogo. Bollino rosso oggi pomeriggio venerdì 14 agosto, domani mattina sabato 15 agosto per l'intera giornata di domenica 16. Divieto di transito dei veicoli pesanti in vigore dalle 16 alle 22, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto è ufficialmente entrato nel vivo, segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle partenze, last minute e dai primi rientri. In vista dell'aumento dei flussi veicolari, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale, ridimensionando la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, che sono 1.414. Un gioco d'anticipo che vale un'immediata boccata d'ossigeno per il mondo agricolo toscano, strategico per economia e tutela del nostro territorio, ma provato da rincari energetici, tensioni internazionali e mutamenti climatici. Artea, l'organismo pagatore della Regione Toscana, ha infatti già autorizzato il pagamento di 60.982.524 euro a titolo di anticipo sui contributi della Politica Agricola Comune PAC per la campagna 2026, grazie all'applicazione della deroga europea introdotta dal regolamento 2026-1768. La misura vede l'innalzamento della quota degli anticipi fino al 75% per gli aiuti diretti alle aziende e fino all'85% per lo sviluppo rurale, dove si finanziano gli investimenti, e sta interessando oltre 21.200 aziende agricole della Toscana. L'operazione immette sul mercato regionale circa il 40% delle risorse complessivamente erogate nell'arco dell'intera campagna, che in Toscana ammonta mediamente a 156 milioni di euro, anticipando di mesi la consueta finestra temporale fissata per la metà di ottobre. Le erogazioni proseguiranno poi progressivamente fino al prossimo 30 novembre, parallelamente al completamento dei controlli tecnici del sistema integrato di gestione e controllo. Il sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci, lancia un'idea per il 2027, almeno un giorno alla settimana con attività commerciali, musei ed eventi concentrati nelle ore più fresche. È in programma un confronto con le associazioni di categoria, tra le ipotesi anche più alberature, zone d'ombra, sistemi di nebulizzazione. Negozi, musei, attività aperti dalle 18 a mezzanotte ad Arezzo. Sentiamo il sindaco Marcello Comanducci da Arezzo 24.
1: Siamo in compagnia del sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci. C'è questa novità che potrebbe contraddistinguere la prossima estate con l'apertura dei negozi dalle 18 in avanti. Questo a causa del gran caldo che purtroppo sta attanagliando l'Italia e anche il nostro territorio.
2: Ma questo sicuramente è un tema che un qualsiasi amministratore pubblico deve porsi, perché andiamo sempre comunque a estati sempre più calde e le città d'arte fanno gran fatica e lo stanno facendo un po' in tutta Italia. Secondo me dovremmo un po' cambiare l'approccio, un po' come viene fatto anche in altri paesi, e cominciare un po' a ripensare la nostra offerta verso il turista, ma poi anche verso il cittadino stesso. E secondo me ovviamente l'amministrazione può curare quello che è di sua competenza, e per dire tra tutti questi sicuramente i musei. La gestione dei musei è alla Fondazione in Tour, quindi il prossimo anno valuteremo delle aperture serali. Attività, eventi, anche quello è ovviamente in carico all'amministrazione, come il migliorare tutto quello che sono i nostri parchi pubblici, perché poi alla fine noi abbiamo due polmoni verdi molto belli che sono il Giotto e il Prato, ma ce ne sono tanti altri, il Ducci, e quindi fare in modo magari che si possano creare attività e diventino i punti di riferimento, perché sono ovviamente molto più freschi. Di contro però è molto importante anche che la cittadinanza in qualche modo ci segua. Io capisco che sia difficile per un imprenditore pensare a un'apertura dopo cena, però è anche vero che oggi ci sono delle ore del giorno, soprattutto subito dopo pranzo, dove il movimento è veramente molto scarso. C'è un po' di attività dovuta magari ai turisti che sono a pranzo, che quindi un po' si muovono, però la parte centrale della giornata le città d'arte fanno gran fatica. Ho visto degli esperimenti fatti all'estero e qualcuno anche in Italia, di apertura sia dei musei come rifugio, anche gratuiti tra l'altro per gran parte della città, ma soprattutto anche attività e negozi, e ha funzionato molto bene. Quindi è un tema complicato, perché va a colpire sia tutta la parte pubblica che privata, però è un'idea che il prossimo anno voglio lanciare, cioè almeno partiamo da un giorno alla settimana, dove Arezzo si sa che il mercoledì o il giovedì i negozi, i musei e tutte le attività partono alle 18 e magari chiudono alle 24. Potrebbe essere un'idea, e potrebbe essere una città pilota per capire poi se in futuro comunque si dovrà rivedere gli orari.
1: Lei si è già attivato e ha già fatto sapere che incontrerà le associazioni di categoria per trovare un accordo.
2: Sì, ovviamente questo è un progetto a lungo termine, non parlo ormai di quest'anno, perché siamo ovviamente in una situazione dove è quasi impossibile organizzare una cosa del genere, però mi muoverò per studiare la prossima estate, tenendo di conto che di pari passo l'amministrazione deve lavorare anche per aumentare le alberature, per aumentare l'ombra, per studiare delle soluzioni magari anche come ci sono in tanti paesi di nebulazione dell'acqua. Cioè sicuramente vanno fatte tante cose, non è solo le aperture serali, però è anche vero che dobbiamo un po' cambiare mentalità. Purtroppo noi italiani siamo molto legati a quello che abbiamo sempre fatto, no? Di solito io, se c'è una cosa che non sopporto, quando si dice ma abbiamo sempre fatto così. Io credo che in futuro saranno estati sempre più calde, dovremo comunque pensare a un'alternativa, e questa secondo me è una prima prova che si potrebbe fare già dal prossimo anno.
0: Dalla Regione Toscana risorse per Cavriglia, Poppi, Sestino, Monterchi, Chiusi della Verna, Castelfocognano, Pieve Santo Stefano, Lucignano e Prato Vecchio Stia. Complessivamente sono stati assegnati 2.760.000 euro per interventi su stadi, campi sportivi, aree polivalenti, oltre 2,7 milioni per gli impianti sportivi della provincia di Arezzo per i 9 comuni aretini. Sentiamo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
3: Lo sport è importante per la vita delle nostre comunità, sempre più importante, e la Regione Toscana, comprendendo questo, vuol dare un segnale forte di valorizzazione attraverso quello che è il contributo per la ristrutturazione e la realizzazione di nuovi spazi negli impianti sportivi dei comuni. Ne è testimonianza quello che era l'impegno che abbiamo assunto nella legislatura che si è da poco conclusa, che ha visto 101 milioni destinati agli impianti sportivi per la Regione Toscana, con il successo che ha visto coinvolti 236 comuni sui 273 della Toscana. E questo lo rivediamo già nel primo bando che abbiamo fatto e che abbiamo aggiudicato e pubblicato in questa prima fase della nuova legislatura. Avevamo previsto 10 milioni, quindi una copertura di 32 impianti sportivi. Le domande, considerando che ogni comune poteva fare una domanda su un impianto sportivo, sono arrivate a essere 217, quindi una totalità di richieste da parte della Regione che probabilmente ci porterà a allargare con la prossima variazione di bilancio a un ulteriore contributo fra i 5 e i 10 milioni per poter valorizzare altri progetti. Intanto i 32 progetti vincenti appartengono tutti a cittadine della Toscana diffusa o comunque di piccola e media grandezza. Questo mi fa piacere perché significa lo sforzo che magari strutture tecniche ridotte diciamo a una piccola dimensione, perché tutto è proporzionale alla dimensione in comune, in realtà hanno saputo ridare progetti che poi la commissione tecnica ha valutato positivamente. Insomma, lo sport centrale nella vita della Toscana, lo sport centrale nella vita della nostra comunità, ma lo sport a cui dobbiamo guardare è la capacità di sostenere chi è proprietario degli impianti. All'85% in Toscana è una struttura pubblica o il comune o la provincia, e da qui anche la grande attenzione che abbiamo visto nelle 217 domande che sono state presentate.
0: Un luogo dove storia, natura e musica si incontrano per regalare al pubblico un'esperienza immersiva. Questo venerdì 14 agosto alle 18.30 il suggestivo Parco Archeologico del Sodo di Cortona fa da cornice alle quattro stagioni Il Genio di Vivaldi, unitamente ad alcune aree tratte dalle opere Tigre.

0: Festival, 4 giorni di musica, spettacolo e cultura vintage, sui palchi 8 artisti internazionali, 2 per ogni serata. Il programma riunisce oltre 20 gruppi e DJ italiani e stranieri, con la presenza di 8 artisti internazionali. Accanto alla musica torna Vintage Market, con oltre 100 espositori di vinili, abbigliamento d'epoca, design, accessori e oggetti da collezione. Sabato 15, Cortona saluta Ferragosto ballando. Quest'anno la festa si terrà in Piazza della Repubblica, l'evento organizzato dal format Borderline in collaborazione col Comune. Nasce con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione di aggregazione e intrattenimento di qualità, valorizzando il territorio attraverso una proposta moderna e coinvolgente. La serata inizia alle 21, proseguirà fino a notte tarda con i DJ Brocchi, Marco Fumagalli e Gabriele Banchelli. Bene, tutto per questa edizione, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, un buon Ferragosto.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buongiorno, buon ascolto. Oggi è venerdì 14 di agosto, è la vigilia della festa più ambita e celebrata dagli italiani, cioè il Ferragosto. Le temperature non calano, anzi in questi 2 giorni probabilmente qualcosa aumenteranno, e proprio per questo motivo non vorrei che per alcuni di voi rappresentassero gli ultimi giorni delle ferie 2026. Bene amici, allora andiamo subito, come largamente preannunciato, con i gironi diramati dalla Lega Nazionale Dilettanti, cioè dal Comitato Regionale Toscano. Partiamo subito con l'eccellenza, il girone A: Belvedere, Camaiore, Castelnuovo Carfagnana, Fratres, Perignano Fucecchio, Lampo Meridian, Larcianese, Mobilieri Ponzacco, Pietra Santa, Real Cerretese, Real Forte Querceta, San Giuliano, Sporting Cecina, Tutto Cuoio, Viareggio e Zenit Prato. Questo invece il girone B, con Antella, Asta Taverne, Audax Rufina, Baldaccio Bruni, Barberino Tavernelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Monte Espertoli, Poggi Bonsi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola, Siena. Qui ci sono alcune novità, con Monte Espertoli, la retrocessa, Poggi Bonsi e poi infine la Sestese, che è finita al posto naturalmente dello Zenit Prato nel girone B. Per il campionato di promozione sono 3 gironi, il girone A, B e C. Quello che naturalmente è più interessante per noi sarà il girone C, anche perché il girone A è composto da Aianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese, Giovani Forte dei Marmi, Fortis Juventus, Iolo, Lanciotto Campi, Luco, Massese, Monsubano, Montolupo, Montiglioso, Ponte Buggianese, San Marco Avenza, Settimello. Il girone B invece è Atletico Maremma, Atletico Piombino, Casalese, Castel Fiorentino United, Castiglioncello, Cenaia Cerbaia, Firenze Ovest, Geotermica, Invicta San Massa Valpiana, Orbetello, Pro Livorno, Sorgenti, Saline, San Cascianese e San Miniato Basso. E adesso il girone C, con Acquaviva, Africo, Alberoro, Alleanza Giovanile di Comano, Audace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Foiano, Ideal Club Incisa, Montagnano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Secondo me la suddivisione geografica non fa una grinza. E adesso la prima categoria, composta da ben 6 gironi. Mi limiterò a leggervi quelli più vicino a noi. Intanto il girone E, quello che è più importante per noi. Allora andiamo con Ambra, Atletico Levana e Leona, Bettolle, Bibbiena, Capolona Quarata, Castelnovese, Cavriglia, Chiantigiana, Improneta Tavarnuzze, Lucignano, Olmio Ponte, Santa Firmina, Poiano, Stia, Tegoletto, Torrita e Vicio Maggio. Nel girone F sentirete tante società che hanno militato anche nel girone E negli anni scorsi. Allora, Alberese, Argentario, Atletico Piancastagnaio, Badesse Monteriggioni, Campiglia, Montalcino, Olympic Sarteano, Pianella, Pienza, Ponte d'Arbia, Radicondoli, Rosia, San Quirico, San Miniato, Scarlino e Torregneri. Non c'è che dire, 2 gironi agguerritissimi. In Toscana i gironi di seconda categoria sono ben 11, 2 che naturalmente meritano la nostra attenzione. Intanto il girone I: Arezzo Football Academy, Arno Castiglioni Laterina, Bucine, Fortis Arezzo, Fratta Santa Caterina, Fratticciola, Furgol Castelfranco, Guazzino, Marino Mercato Subbiano, Pestello, Pieve al Toppo, Poppi, Pratovecchio, Rassina, Baggio Pian di Scò, Valdichiana. Che ne dite? Quasi un

0: derby per domenica. Poi bellissimo il girone L, praticamente tutte squadre del Senese con Atletico Piasse, Buonconvento, Cetona Chiusi, Fonte Belverde, Luigi Meroni, Montepulciano, Monteroni, Monticchiello, Petroio, Poliziana, Querce Grossa, Serre, Virtus Anciano, Virtus Chianciano, Terme, Volontà Trequanda. Anche qua mi sembra che ci sarà da divertirsi, no? Bene, adesso non ci resta che attendere quella che sarà la composizione per la Coppa Italia, naturalmente per la Coppa Toscana, se saranno scontri diretti, se saranno gironi a tre, insomma, staremo a vedere. Prosegue la nostra curiosità, la nostra conoscenza nei ritiri e negli allenamenti pre-campionati della formazione di promozione. Samuele Riccarelli è andato a conoscere quelle che sono le ambizioni della Sinalunghese.
1: Siamo qui a bordo campo del Carlo Angelotti di Sinalunga con il confermato mister Testi Enrico. Mister, qualche sua impressione dopo queste prime due giornate di allenamenti con i suoi ragazzi?
2: Ma per adesso tanta fatica da parte dei ragazzi, anche dello staff, perché siamo facendo doppie sedute, ci alleniamo a Serre di Rapolano, abbiamo intrapreso i lavori in una temperatura sicuramente che non aiuta, quindi dobbiamo adattarci prima di tutto alla fatica, però ragazzi non siamo ancora tutti al completo, qualcuno ancora ha qualche problematica di ferie o di lavoro, però si stanno impegnando. Quello che mi interessa in questo momento è vedere da parte loro la disponibilità, poi è ancora ovviamente presto per parlare magari di caratteristiche o condizione dei nuovi arrivati. Abbiamo un 50-60% della rosa confermato, quindi comunque ripartiamo da una base, e abbiamo messo tanti giovani, quindi sono curioso di andare avanti giorno per giorno per vedere il livello e per vedere i progressi.
1: Ringraziamo anche mister Testini, mi ha già bruciato un paio di domande che devono arrivare successivamente, ma veniamo infatti un po' alla rosa. In quest'estate, dove alcuni dei suoi colleghi, mi viene in mente Spalletti, Grosso, l'allenatore della Roma, hanno chiesto una rosa che magari può essere ancora aumentata numericamente. La rosa del rossoblu qui di Sinalunga è completa o forse può arrivare anche qualche altro elemento in qualche parte del campo?
2: Allora, noi diciamo che abbiamo centrato a livello di ruoli il 90% o 99% di quello che volevamo, poi nomi o ruoli a volte non è la stessa cosa, nel senso che si parte per prendere due centrocampisti o tre, magari si fanno dei nomi, si va a cercare, il mercato offre magari altri tipi di soluzioni, però siamo contenti e convinti di tutto quello che abbiamo fatto. Ci manca forse qualcosa numericamente ancora, ma qualche minimo dettaglio, e ci stiamo lavorando, forse in questi giorni potremmo integrare ancora un ragazzo per essere al completo, però per quello che era il nostro obiettivo, che era quello di aumentare un pochino il numero di giocatori, e l'abbiamo fatto anche con la promozione di 2006, che l'anno scorso erano quote Palazzesi e Bonecchi, e quest'anno rimangono anche se risultano nell'elenco degli over. Abbiamo preso un altro 2006 da fuori, quindi in generale abbiamo anche abbassato l'età media con tante conferme, qualche rinuncia anche comunque di giocatori importanti, però sapremo compensare le partenze con gli arrivi, col lavoro e con l'entusiasmo.
1: Dopo la scorsa stagione da due volti con un ottimo girone di andata in testa e un girone di ritorno un po' in ombra con il traguardo dei playoff sfuggito proprio all'ultimo minuto dell'ultima gara, quali sono le aspettative e gli obiettivi di mister Testini dal punto di vista proprio della classifica del campionato?
2: Ma io ogni anno mi prefisso sempre l'obiettivo di fare meglio di quello prima, quindi sicuramente sono contento personalmente del risultato raggiunto l'anno scorso, anche se ogni stagione è poi diversa, perché aspettiamo il girone, sappiamo che tante squadre sono rinforzate, sappiamo che ci saranno magari squadre diverse rispetto a quelle dell'anno scorso, quindi al di là del nostro valore che dobbiamo raggiungere, poi dipenderà molto anche dalla concorrenza che avremo, perché ci aspettiamo una concorrenza agguerrita. Noi sicuramente non dobbiamo fare l'errore di pensare che non abbiamo fatto i playoff perché ci sono stati infortuni o perché tre punti a tavolino hanno fatto sì che noi siamo rimasti fuori e qualcun altro dentro, perché questa è la verità matematica. Noi dobbiamo pensare a quello che dovevamo fare meglio noi, tanto è l'unico componente su cui si può lavorare, il nostro livello, la nostra condizione, il nostro spirito, quindi non dobbiamo fare l'errore, ecco, di pensare che sia stata sfortuna, ma dobbiamo pensare che dobbiamo noi fare meglio.
1: Ultima domanda, proprio relativamente al girone che sa, quali sono i nomi delle compagini che ritiene lotteranno per il vertice, si spera anche insieme ai colori rosso-blu?
2: Ma io preferisco non mi esporre mai più di tanto, ma non per scaramanzia, ma perché dilettanti è difficilissimo, secondo me, captare la reale forza delle squadre adesso. È difficile per la Serie A, dove si sa tutto, dove si sa budget, dove si sa infortuni, dove si sa livello o meno della rosa. Da noi spesso si rischia di fare, io ho sentito l'anno scorso tanti commenti estivi che mi sembravano abbastanza approssimativi, perché comunque per dire, le rose bisogna sapere la profondità, il numero dei giocatori, le condizioni fisiche, i budget che vengono e non vengono spesi, e questo spesso viene sottaciuto, però in realtà è una componente importante. Quindi non entro tanto sui nomi, dico solo che secondo me su 16 squadre ce ne saranno circa 10 che partiranno per fare tra playoff e promozione, quindi sicuramente non tutte potranno raggiungere l'obiettivo, anzi alcune si troveranno a dover lottare per altri traguardi più in basso, perché non c'è a parte la prima e altre quattro, quindi sarà un campionato secondo me molto molto delicato.
1: Con una forte curiosità di vedere quello che sarà il rendimento in campo di questo bel mix composto tra veterani e giovani della Senalunghese, ringraziamo mister Testini per il tempo concesso ai microfoni di Radio Incontri Cortona ed auguriamo buone sedute di allenamento ed un in bocca al lupo pieno di successi per il campionato ormai da qui alle porte.
2: Grazie mille, grazie a voi, perché fa enorme piacere vedere che intorno a quello che facciamo c'è un interesse, altrimenti diventa anche difficile trovare stimoli e fare i sacrifici che si fanno nei confronti, insomma, del lavoro, della famiglia, della temperatura in questo periodo, però fa piacere vedere che c'è un seguito e c'è interesse, quindi grazie a voi.
0: In chiusura di trasmissione sono arrivati gli accoppiamenti della Coppa Italia di Eccellenza, con il primo turno che si giocherà il 30 di agosto e il ritorno il 6 settembre. Eccoli qua: Camaiore, Viareggio, Pietrasanta, Real Forte Querceta, Lampo Meridien Fucecchio, Castelnuovo Garfagliana San Giuliano, Mobiliari Ponzacco, Fratres Perignano, Sporting Cecina Belvedere, L'Arcianese Zenit Prato, Sestese Real Cerretese, Castiglionese Figline, Baldaccio Bruni San Giovannese, Sansovino Audax Rufina, Barberino Tavarnelle Antella, Valentino Mazzola Asta, Tutto Cuoio Poggi Ponzi, Colligiana Lastreggiana e Monte Esperto Lisigna. Arezzo ha svolto a rigutino fino all'ultima rifinitura gli allenamenti in vista della partita di oggi pomeriggio a Cagliari per la Coppa Italia Freccia Rossa. L'Arezzo, che è già in Sardegna, partito ieri alle 17.40 da Roma Fiumicino e quindi alle 18.30 gara secca alla Unipol Domus per i 32esimi di finale. Ancora assente Pattarello nella formazione Amaranto, che sta proseguendo sul suo lavoro di recupero post pubalgia, con il gruppo sia Coppolaro che Chiosa che Iaccarino, tornato ieri dal Napoli. Non sono stati convocati Trombini, De Col, Coccia, Tito, Capello, Ravasio, giocatori insomma in uscita per quello che riguarda il calcio mercato. Bene, allora è tutto anche per oggi, vi saluto, vi ringrazio per la gentile attenzione, passate un buon fine settimana, soprattutto trascorrete una buona festività, quella di Ferragosto. Giorgio Farelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 14 agosto 2026. Sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con venti in genere deboli di grecale, temperature stazionarie con massime ancora molto calde e sopra la media. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.

0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
4: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: c'è di sicuro e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
1: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
2: È notte. Metropolitana. Ragazzi che salgono sui treni da ogni angolo di New York. Bande diverse, vestiti diversi. Identità ancora diverse. I Warriors partono da Coney Island. Non sono i più forti, ma sono organizzati, sono uniti. La destinazione è il Bronx. Un grande raduno, migliaia di gang. Sul palco, Cyrus. Parla. Un sogno, unire tutte le bande e prendere il controllo della città. Per un attimo sembra possibile. Poi, uno sparo. Cyrus cade. E tutto cambia.
3: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
4: E che vuol dire?
3: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
5: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
6: Che sai dire, Cyrus?
0: Magia. Possiede un sacco di magia.
5: Sono stato chiaro!
6: Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
7: Sta tranquillo che il cranio non me lo spacca.

0: che abbiamo ucciso Cyrus. Ma di che stai parlando? Non è vero. Sono convinti che l'abbiamo fatto.
1: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
2: Attenti a voi, Gordon. Non sarà facile tornare a casa.
1: Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
0: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
3: Te l'ho detto, non ci battiamo.

0: Il caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma la casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
1: Sì. Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città. Tutti noi uniti. Niente può accadere. Se noi non lo vogliamo, niente può accadere. Possiamo distruggere la criminalità legalizzata, quella del potere. Perché ormai le strade sono nostre, ragazzi. Sono stato chiaro? Gli uomini che hanno il potere, sono loro che ci hanno spinto l'uno contro l'altro. C'è stato impossibile scoprire la verità. Troppo impegnati a combatterci per 10 luridi metri di territorio. La nostra zona, fratelli, il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare è rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo, e il terzo, e tutti gli altri. Perché la città è nostra e noi la vogliamo, fratelli!

È morto. Sai

Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado

0: Odissea è un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. Invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci, ne aveva forse un po' bisogno, autentici, volti, abiti, fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra Castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 1932, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì. E tutto, effettivamente, venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri conigli non sono mai stati.
1: La notte diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono. La città non dorme, li osserva, li giudica. Non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore, stanotte, può essere fatale.

quando si parla di The Warriors lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte.

la città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda, parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico. Diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo, tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile. Una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio. Una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i guerrieri della notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: siamo in un parco. Silenzio irreale e poi appaiono i Baseball Furies. Truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola. Solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano. E per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo di I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan ha sconvolto e indignato molte persone. Alcuni hanno cercato di far bandire il film dai cinema, ma sono riusciti soltanto a far togliere quelle frasi dalla pellicola. I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte da alcune bande locali che non sono state incluse nel film. Migliaia di dollari di attrezzature sono stati danneggiati quando una gang ha distrutto il set durante una pausa pranzo. La New York degli anni 70 non era propriamente un posto tranquillo. A causa delle minacce e degli incidenti della pausa pranzo, i camion della produzione del film sono stati poi protetti da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le Furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le Furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio. Per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito, che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei Punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alla ripresa del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola In the City ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Urich del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge nell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I Guerrieri della Notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce, il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica,

I Guerrieri della Notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry Dvorson, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

siamo in un appartamento, musica, luci soffuse, le Lizzis li accolgono, sembrano alleate, troppo facile, le pistole compaiono, è una trappola, i Warriors reagiscono all'ultimo secondo, fuggono ancora, la fiducia però è finita, ora è veramente tutto ostile.

0: Devo dirti, siete le prime facce amiche che abbiamo visto stanotte.
1: Hai una voce da sballo.
2: Si potrebbe far festa. Sì, a copiarci.
0: Te, certo, io sono uno che ci sta.
3: Se volete divertirvi siamo quelli giusti. Oh, più mi ti faccio, più mi ti farei.
2: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosina. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
3: Certo, che ce n'è di robetta. Com'è che vi chiamate?
2: Siamo le Lisis.
3: Lisis? È già carino, carino, divertente.
2: Lo sei anche tu.
0: Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
3: Dici giusto.
2: Credo anch'io, davvero. Grazie tanto.
3: Qui sei tu che comandi.
2: Meno male che l'hai capito.
4: Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis.
0: Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una.
4: L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi.
0: Su, sta tranquillo, per favore. Ho un po' da fare adesso.

0: Così siete voi, famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate! Sono armate! Oh, no!

L'alba si avvicina, la città rallenta, i Warriors sono stanchi, feriti, ridotti, ma più vicini, il mare è quasi visibile a questo punto. Casa è un passo, ma c'è ancora qualcuno che li aspetta. I Rogue. La verità sta finalmente per emergere.

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.
0: Beh, mi piacerebbe viaggiare, sai?
1: Tu hai viaggiato qualche volta?
0: No, non ho mai viaggiato. Chissà se un giorno ci riesco.
1: Andiamo, vieni.

0: Ci muoviamo per primi noi, tu aspetta. E poi squagli dall'altra parte.
1: Perché non posso rimanere con te?
0: Ti ho detto quello che devi fare, ok?
1: Swan, piantala. Io so badare a me stessa. Te l'ho provato, no?
0: Non rompere.

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
1: Siete tutti armati, vero?
2: Sì, tutti.
1: E allora seguitemi. Li aspettiamo alla spiaggia, ok?
2: Noi siamo pronti.
1: E tu?

È l'alba, sulla spiaggia. Nutri li aspetta, calmo, pericoloso, ammette tutto. Ha sparato lui, ma per noia. Swan lo affronta, l'ultimo scontro. L'attenzione si scioglie, la radio a questo punto cambia tono. La verità esce, i Warriors non sono più prede, sono tornati a casa. C'è una spiaggia, l'alba arriva piano, la città è ancora lì, ma sembra diversa. I rumori si spengono, le sirene si allontanano, resta solo il mare. Loro sono arrivati, non tutti, non come prima, ma sono arrivati. La notte li ha cambiati, ha tolto qualcosa e ha lasciato il resto più vero. New York non è più una mappa, non è più territorio, è una prova superata. Per ore sono stati prede, cacciati, braccati, ora sono solo ragazzi che guardano l'oceano. E forse a questo punto non è la guerra tra bande, non è la fuga, ma è un ritorno. Tornare a casa quando tutto rispinge altrove. La radio smette di chiamarli, le voci si spengono, la città dimentica in fretta, ma loro no. Questo era Film alla Radio, una corsa nella notte tra asfalto, paura, resistenza. Se questo viaggio ti è rimasto addosso, condividilo, perché Film alla Radio è un podcast indipendente, nessuna produzione dietro, solo storie, suoni, persone e chi come voi sceglie di ascoltare. Alla prossima puntata.

0: Coney Island è il nostro territorio e nessuno vi ha invitato. Andatevene.
1: Questa volta delle regole me ne fotto.
0: Perché l'hai ucciso? Perché hai ucciso Cyrus?
1: Non c'è una ragione. Io faccio tante di quelle cose senza una ragione.
0: Fanne un'altra. Battiti con me.
1: Io contro di te. Che cosa dici? Sei morto. Siete tutti morti. E tu per primo. Sei morto.

0: È noi che stavate cercando?
1: No, lui. È lui il colpevole.
2: No! No! Non sono stato io. Lui l'ha ammazzato. Sono stati i guerrieri.
1: I guerrieri non uccidono. Sono leali.
0: I migliori.
1: Faremo giustizia a noi.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.
10: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi.

Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

Infine, ogni volta che provo ad alzare la testa, non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: WOG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
6: 24 ore su 24.
5: Ascoltaci in digitale.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu con

senza voce, per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.